0: hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
1: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
2: Via. Dobbiamo andare, via.
0: A fretta.
2: Ciccio fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
1: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
3: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Muroni Riccardo, sì, ricordati sempre fino alla fine. Andrea sempre da Bologna, buona bravo giornata.
1: Bravo, bravo, Riccardo, bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo, Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come che bello,
4: Riccardo.
5: Coetanei, sì, hermano. No.
4: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì, cioè, fino a qua, vicina.
4: Fino a quando comincia Proce, quindi, praticamente.
6: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
2: Grande, ma Jerry.
4: Chiamo Jerry Romano.
3: Ma è Jerry Romano?
7: Jerry Romano.
3: O Jerry Calà!
8: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
8: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
5: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so
4: corpo
5: perché.
4: Asciutto.
5: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
9: Wow.
5: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
9: Okay.
5: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
9: Aiuto.
5: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco. Mm. Succede spesso
9: se
5: anche
9: devo ancora spiegarmi
5: con gli appuntamenti
9: cos'è
5: su Tinder.
9: Un mezzo ricreativo?
5: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non okay, un'automobile.
4: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
9: Ok.
5: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
5: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
9: No.
10: Buongiorno.
5: Un'estate. Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
9: Aiuto.
5: Dai.
9: Che imprecazioni per non dire altro.
4: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
7: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
5: Ah, ma che voce hai fatto per dirglielo?
7: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
9: Sì.
7: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
9: No.
5: Hai mandato un livornese a Pisa.
7: Sono rimasto malissimo.
9: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e il piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carma ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
7: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida, la

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto.
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: È buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Questo è. Mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile.
1: Guarda, che segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una cosa? No, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schioccale ste dita. Oh.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD666, il magione.
1: Cioè, pure facile,
0: di Dylan Dog, e invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì.
0: Vabbè, la banda
3: ma dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorate? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, oh, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: qui. Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: will. Ciao. Pensa,
2: ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti... con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì. dei piccioni sopra il tetto di casa mia
2: anche.
4: Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto,
1: cosa ha detto?
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi
1: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: ciao,
5: Roberto
0: Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggi.
5: Linguina elastica 25
1: ore. È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora è l'altro lui. È la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: UFO!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il Giro del Cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon tutti.
0: Robertone.
3: Sì, nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Beh, sei lì, ma oggi c'è questo. No?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Qua. Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Eh? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Com'è andata la tua giornata?
1: Cosa che dico, non avviene mai di soldi. Cioè, nel senso che mai. Solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, ah sì? Sì.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestivo.
1: Quello
2: del noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni profumo terribile, quindi
1: evidentemente.
2: No, in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito Ventimiglia, quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne. Ah. E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan.
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e Sanremistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio. A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision.
0: Che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: Certo.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
5: Tale quale Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, come c'è sta roba.
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: La volata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo grazie a me.
2: Sì, che poi
6: tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. Questa qui.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci si sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Mi dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: Cristiano. Salemistan confina con Pierellistan.
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ho capito. Salemistan
1: anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino
1: davvero.
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo,
2: sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Perché sempre sì, parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Con la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Prickles Dust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Sì, ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: nelle...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: No! La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga?
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibi drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with krauti e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: No! Ma perché? Ma...
0: Tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Dove devo volare quello lì?
4: Dai!
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una Bad Bull trimestriale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia?
1: Cosa ti vuoi dire?
5: Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Questa è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: Che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesi.
0: No, un altro trio
2: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini. Va bene. Perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
0: Va bene.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera. Sì.
1: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: siamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Lara Pausini,
2: amore.
0: Ciao a tutti. Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
3: Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
10: Allora, Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
9: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
11: Ciao Amanda.
0: Ciao.
11: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
11: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
12: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
12: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
12: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
12: Ciao.
1: Un altro.
12: I campioni del duplete.
1: Ma cos'è un altro? No,
2: sì?
1: Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
9: si duplica.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
2: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
13: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
13: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard De Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco
13: abbiamo bisogno.
3: Se n'è andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
14: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
9: Grazie.
14: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
14: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
14: Ah. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
1: Ecco,
9: mannaggia.
0: Ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
2: Sì.
0: Non devi.
2: Scusate, non si può dire.
1: Mara.
2: Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Vabbè,

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Caso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora, vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di sì. DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Sto parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, italiano, che mi dissero: guarda, che se poi il professore all'esame non ci legge, come te

0: con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, sì, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito, poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
2: Panda, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
2: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura, ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
3: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
3: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
4: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
3: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
4: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
4: Un amico di Novi Ligure mi fa
1: cosa dice?
4: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco, apra grande,
4: potete
3: signora.
4: Ridere tranquillamente.
3: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
3: no, si
0: come
3: tutto.
0: Se la liscia in onda.
3: La liscia, già arrivato il messaggio mi ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
4: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo paziente della moglie di Riccardo.
4: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
3: sì,
0: sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice questo articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra, in mutande e poi torna a
1: letto. Si fa un giro.
2: Vinse la causa.
0: Vinse la causa, esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
1: Certo. Sì.
0: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
0: Nel senso che andava, timbrava il cartellino
3: anche lui
0: in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
2: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
0: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come un boh.
2: Questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
0: che ruolo avesse nel nostro paese.
3: Sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
1: Faceva anche in tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
2: Pausa pranzo.
1: Arrivava a casa, aveva due stipendi.
0: La pausa pranzo la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
2: Porco.
0: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera, alle dipendenze. Spettacolo, spettacolo.
2: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
1: Esatto. Le vostre voci al 331 80 90 101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi con l'olfatto l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
0: Le paste della mensa della scuola.
1: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
1: Esatto.
2: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio.
3: Minestrone.
2: Ici, cosa c'è oggi?
1: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
1: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
0: Oh, mamma mia.

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'han detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, non c'è polemica.
0: Devono farla anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Sì. Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un amico che ce l'ha segnalato via SMS.

0: se la
1: proprio
0: presenta
1: lui?
0: Carlo Conti.
1: Carlo Conti,
2: il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
0: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: porto di meno la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo?
3: Sì,
2: non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
0: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo. Dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
1: Possiamo
2: Max?
1: Sentirla?
2: Certo, vai.
1: Dai, dai, dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
1: Di qualcosa.
2: Del Milan.
3: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: E tu?

0: occhi. Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as ladies,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: Serie B.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: fatica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto?
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti così. Farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
3: te lo faccio,
4: io il massaggio.
3: Fidi. Vabbè.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora? Parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
3: E cosa devo indovinare? Cos'è? Una domanda? Cos'è una?
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo.
1: Sei già prenotato, Riccardo
2: Ma
1: Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco. Preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa posetti come lo parli.
6: Ah, oh, pirla, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, per parli all'avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai, allora
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
3: Boh,
0: dai, secondo me questa quella è la prenotazione. Cioè,
4: posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze di Natale.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
8: Anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle.
0: Grande Carrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Altra, dai.
1: Vai, Cristian.
0: 3, 2, 1 e sì.
9: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so anch'io.
4: No, questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No. Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enz. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
3: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio.
0: Con Boldi. Si riferisce a
1: con
0: Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
3: Ricky. Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Facciamo il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Dove vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente, ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
10: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Acile.
10: Io mi Antonio Servigio.
1: Chi si prenota?
10: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe appena e già le puppe
0: Poppea
2: SPQR
3: appena
1: chi era dai Poppea Cristiano
2: Anna Falchi
3: la famosa Anna Falchi che
0: sono Poppea
3: riconosco anche così.
0: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Riccardo,
3: posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Tagli.
1: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene, bene di cuore.
12: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Cristian. Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
12: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
12: Vacanze in America, ragazzi.
11: Ma beata l'ignoranza, si sta bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella banda di R101.
4: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
4: Sì, sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io è veramente. Una cosa
3: voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: e poi
2: sì,
3: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
4: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Ma vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: No, scusa. Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
4: Figurati. Qual era?
3: Avete messo solo benzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio cine panettone
3: quello
1: puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
4: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
3: Cornetti allora, alla crema,
4: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo secondo.

0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io
2: no, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Bravo Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue note dalla bocca. Forza, forza,
4: stai zitto.
3: La battuta più brutta qui, ci siamo belli.
4: Sai
3: di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: dammi
0: anni.
4: Solo un minuto, sì, uno certo solo.
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete no chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti?
0: Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido,
0: vedete?
2: Rido, ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè,
2: diciamo
1: vabbè
2: che fa ridere sulla carta.
1: Ma
2: fa ridere,
1: te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista. Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai.
6: Ma questa battuta è proprio brutta.
0: Beh,
6: ci sta. E Laura da Legnano.
0: Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli, soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, soprattutto io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Anche nel 94, se andavi da tuo padre e dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: te la sversava la padella.
1: La reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canzian.
1: Oh, mamma mia, basta, chiudila.
3: Questo
1: Chiara
3: potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? The winner is.
4: The winner is.
3: Chi è però il vincitore?
7: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta è scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e padri, i Facchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Francesco Guccini, che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
1: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
1: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
1: Mocumescu.
0: Bella.
2: Nuovissimo.
3: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
3: sì,
0: detto.
3: L'abbiamo detto, dai, dai.
2: Nuova nel 78 quando è uscito. Diciamo così.
3: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
2: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
4: Salve Radio 101.
0: Ciao.
4: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
4: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
3: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
2: Sì, sì, sì.
3: Can Barbie.
2: Sì, sì, sì, sì. Sofisticata.
3: Sì, sì, sofisticata.
2: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
3: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
5: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
5: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
3: con quaderni e con
0: la
3: libri.
0: Puglia c'è.
2: Come dargli torto? Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
2: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
6: Ero io che
2: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
6: fischiettavo. Ero io che fischiettavo.
2: Maestro, è lei. Vabbè. Va bene, va bene. Abbiamo
0: un'ultima sfidante, vai.
7: Ciao banda. Io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così, il gamberotto.
3: Gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle? Cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
3: questa
0: conoscete.
3: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
3: Sì, sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
2: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
3: No.
2: Va bene, come no, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta.
3: Dai,
0: diamo le responsabilità più incombenti a loro.
6: Allora vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
6: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
6: sparo
0: facciamolo
6: tutto il trash
0: dire
6: che posso.
0: Al cardellino.
6: Il trash che mi piace, il trash che mi piace.
0: Dino è andato
5: alla
0: da solo.
5: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri.
5: Di legge.
0: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
3: Aiuto.
2: Io sono provatissimo.
3: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
2: Ah, guarda che
3: artista.
2: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
3: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
2: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo. Tu
0: anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: quest'anno sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci e ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su Trippa da

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Moro.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori?
6: Oh. Perché poveracci?
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infame,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del.
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia, ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: XXL.
6: Mi piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai.
2: È stato eliminato.
4: Ma
5: non l'avrei mai detto. Il
6: test. Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: Boomer!
1: Prova la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella
2: chi,
1: dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
2: Andiamo
3: invece
2: avanti.
3: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, Sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Dietro.
8: Ciao, buona giornata.
3: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
3: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
9: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero!
1: Carlo Conti!
2: E si abbronzava.
3: Che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
3: Cosa
4: c'è qualcosa di schifoso lei?
2: Perché
4: subito
2: ti sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo
3: boom, boom,
2: boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come coetanei, sì. Ma no,
4: percepiti.
5: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì, mia. Sì, fino a qua vicina.
5: Fino a quando comincia a Proce, quindi praticamente.
6: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
4: Grande, Jerry. Siamo
5: Jerry Romano.
3: Ma è Jerry Romano?
7: Pensavo. Oh, Jerry Calà!
3: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
8: Che sei amico di Jerry.
3: Sì, esatto.
8: Sì, sì.
4: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
5: un
4: so
5: corpo
4: perché.
5: Asciutto.
4: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
3: Wow.
4: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
4: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
3: Aiuto.
4: Non succede solo coi mezzi ricreativi, ecco, succede spesso anche con gli appuntamenti
3: cos'è
4: su Tinder.
3: Un mezzo ricreativo?
4: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
5: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
3: Ok, ok.
4: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
9: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
4: Ciao,
9: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa. Buongiorno.
4: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
3: Aiuto.
4: Dai.
3: Che imprecazioni per non dire altro.
5: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
7: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
4: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
7: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
8: Sì.
7: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
4: Hai mandato un livornese a Pisa.
7: Sono rimasto malissimo.
3: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
10: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
8: Ecco appunto, il karma ha fatto il suo lavoro, caro Leo. Ti ha fottuto la macchina.
7: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo a quello, quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo. Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
4: Bravo Beppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
3: Ma chi se ne frega? Chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya
5: Longa.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
5: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio sberla.
5: No, ho finito.
6: No, non la posso fare sta battuta. No,
1: e allora perché?
6: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
7: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
7: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
3: Mario batte tutti.
2: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
5: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini.
2: Speriamo che
3: lo
2: ne porti indietro.
6: Comunque,
2: qualcosina.
6: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
5: Ed era Racca,
6: concerto annullato.
1: No, con due volte te la...
6: All'Arena di Verona.
1: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
6: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
6: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
6: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
5: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente
6: John,
2: di Leo.
6: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
8: Ciao banda, sono Angelo, provincia di Lecco.
2: Ciao.
8: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la mezza le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
5: Poteva andare peggio.
1: Mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
5: Poteva trovare l'animatore.
1: Quando fai le
5: sorprese.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la battuta.

0: Grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Manopoli.
3: Oh, mamma
2: mia. Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano, tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio sul canale 67, scriviamo.
3: Poi
1: i voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok. Poi
6: da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi
1: scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Marie una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile. Guarda, che mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una no, sto facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si finisce.
1: Sappiamo
2: mai
1: che
2: di
1: ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Terrore nel centro di Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato una decina di persone, 8 feriti, 4 gravi. A una donna sono state amputate le gambe. L'uomo alla guida è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine dopo aver accoltellato un passante. Si tratta di un 31enne italiano di seconda generazione, incensurato, laureato in economia. Non sarebbe stato sotto effetto di alcol lo stupefacenti. Esclusa la pista del terrorismo, avrebbe agito per rancore perché si sentiva bullizzato. La tragedia dei sub italiani alle Maldive. Un soldato impegnato nella ricerca dei corpi è morto a causa di un malore. Intanto si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite di 30 metri di profondità, revocata la licenza alla barca Duke of York. Lo stretto di Ormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Lo ha ribadito la premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino, in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Intanto Trump sta pensando di riprendere a breve gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Tra le opzioni, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Domani, grande giornata di sport, con tutta la 37esima giornata di Serie A in campo e le finali degli internazionali di tennis di Roma. Sinner, vincente oggi contro Medvedev, sfiderà il norvegese Ruud. Nel doppio, Borelli e Vavassori se la vedranno con Granoyers e Ceballos. Alle 14 a Barcellona anche la gara di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Creed.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Terrore nel centro di Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato una decina di persone. 8 feriti, 4 gravi. A una donna sono state amputate le gambe. L'uomo alla guida è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine dopo aver accoltellato un passante. Si tratta di un 31enne italiano di seconda generazione, incensurato, laureato in economia. Non sarebbe stato sotto effetto di alcol o stupefacenti. Esclusa la pista del terrorismo, avrebbe agito per rancore perché si sentiva bullizzato. La tragedia dei sub italiani alle Maldive. Un soldato impegnato nella ricerca dei corpi è morto a causa di un malore. Intanto si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite di 30 metri di profondità, revocata la licenza alla barca Duke of York. Lo stretto di Ormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Lo ha ribadito la premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino, in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Intanto Trump sta pensando di riprendere a breve gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Tra le opzioni, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Domani, grande giornata di sport, con tutta la 37esima giornata di Serie A in campo e le finali degli internazionali di tennis di Roma. Sinner, vincente oggi contro Medvedev, sfiderà il norvegese Ruud. Nel doppio, Borelli e Vavassori se la vedranno con Granollers e Ceballos. Alle 14 a Barcellona anche la gara di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101. E Wilma! Musica e divertimento al 101%.
1: Rosso,

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Auto sulla folla, terrore ieri a Modena. Alla guida un 31enne italiano di seconda generazione che poi è sceso e ha colpito chi voleva fermarlo con un coltello. 8 feriti, 4 gravi, 2 hanno subito l'amputazione delle gambe. Bloccato dai cittadini, l'aggressore era in cura per problemi psichiatrici. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Alle Maldive si cercano i corpi dei 4 sub italiani ancora nelle acque dell'atollo di Vavu. Finora è stata recuperata solo la salma di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. Le autorità indagano sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. Massiccio attacco ucraino con droni su Mosca nella notte. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona intrappolata sotto le macerie. Le difese del Cremlino hanno abbattuto oltre 70 velivoli di Kiev. All'Eurovision Song Contest vince per la prima volta la Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico, sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Salda Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica di grande sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis, in campo Sinner e nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori, MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: La banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele!
1: Da Bergamo
3: e Wiwa!
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa!
6: Maria Antonietta da Catania, ragazzi siete grandi!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. Il bilancio è di 8 feriti, 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. Massiccio attacco ucraino nella notte sulla regione di Mosca con oltre 500 droni. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti, una persona intrappolata sotto le macerie. Mosca ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. All'Eurovision Song Contest andato in scena a Vienna ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Sal da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. 8 i feriti, 4 gravi, 2 hanno perso le gambe. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Massiccio attacco ucraino nella notte con oltre 500 droni su 14 regioni russe, tra cui quella di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona intrappolata sotto le macerie. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel,
0: sì.
5: Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Sì, comunque ho pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè.
0: Beh, se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Bella, bella, quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio? Può fare.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
0: no,
5: mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglio il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no?
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Per Stop the Challenge.
1: Stop the Challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella Challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, no.
2: Mancava il sottotitolo.
0: È vero. Parole in codice.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate.
3: Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata
0: povera.
3: Tanto bene.
0: E dove è andata?
3: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
2: Okay. Paolo apostrofo Aperego.
3: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva l'apertosi.
3: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
2: Sì.
0: Mamma mia.
3: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
2: Boia.
0: Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
2: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
2: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
3: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
3: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata. È la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
2: Boia. Una delle battute
0: la
2: basse che abbia mai sentito.
0: E infatti è finito.
3: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
2: Si può
3: tra
2: sempre
3: l'altro
2: fare peggio, però.
3: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
3: No, arriva lei.

0: Buongiorno banda.
1: Anna Giulio.
0: Cara, ma io so che la pediatra non esercita più.
2: Perché?
0: Ora prende la pensione.
2: Madonna.
0: Ciao da Giulio.
2: Bella.
0: Da Catania.
2: Possiamo chiamare Agnomo e Gnomali? Forse era meglio.
3: Raga, scusate, raga. Bro.
2: Raga, ma come parla?
4: Così. Perché ci chiami bro?
3: Bro. Parli con l'impaccio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
2: Sì.
3: Scusate.
1: Per conquistare i giovani?
3: I giovani, certo.
1: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
5: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
1: Ciao, Nicolò.
5: E questa è la mia barzelletta.
1: Sì. Vai.
5: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
1: Mi sembra giusto.
4: Senti, sai che la comicità toscana, quella verace.
2: Bravi,
4: stito,
2: complimenti.
4: Amico da Montecatino.
2: Sfornate sempre dei comici.
4: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
1: Certo.
4: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
2: sai che
4: tu, tutti quelli come te avrete
2: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
4: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
1: Avrei detto settimana enigmistica.
4: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
2: esatto,
4: con queste battute qui.
2: Va bene.
1: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
3: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornata.
2: Qua quando sfonda.
3: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
2: Grazie.
1: E allora, ma quindi?
3: The winner is.
2: Bravo!
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
2: Sì. Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
4: In effetti,
2: è vero, è vero.
4: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
1: Potrà vantarsene fino a lunedì.
2: Pensa
1: perché
2: te.
1: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
2: Grazie.
1: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella
2: Pensi
1: Challenge.
2: Pensi abbia dei parenti questo qui? è disconosciuto da tutti.
4: Se li hai giocati tutti,
2: ma
4: secondo
2: sì.
4: me.
1: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
4: Ciao Bruneo, alla prossima.
3: Venga qua, l'aspetto.
4: Va bene.
1: E dici dei parenti?
4: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
1: Molto bene.
4: Ha riscosso, ho saputo.
2: Sì.
4: Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
2: A voglia.
4: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
2: Sì, ha ritirato
4: Ben quanto ha guadagnato?
1: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
4: Non si muove nemmeno.
2: Cioè, delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. Però,
3: io in 10 anni.
1: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
2: Ma tu pensa che.
4: Scusate.
1: Questo è il nome.
4: La bassezza.
1: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
4: Porco cazzo.
2: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
4: No, ma da
2: chi è la più sana?
4: Scusa,
2: cioè, abbiamo la più sana.
4: La genetica, mica acqua fresca.
1: Dica Bruno.
4: Ci dica Bruno.
3: Ti cafonacci che non siete altro.
1: Sì.
3: Il Tortorella torna.

0: dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, ce la state cantando. Allora, vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo oh, oh, eh. Ottimo inglese. Oxfordiano.
1: È americano in realtà.
0: È americano.
2: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
1: Ciao Sonia.

0: bello idea. Oh, bella ciao, bella, bella ciao, ciao, bella ciao, certo. Ciao, ciao.
1: Perfetto.
2: Oh, oh, oh, il gruppo dei ninja.
1: No, bravo.
2: Giustizia para.
1: Cosa ha preso lui?
3: Grande.
2: Ninja. Fabio da Malerbio.
1: Bella.
3: Bella Fabio.
4: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.
1: Certo.
2: Oh, Fabio. Mia bella Madonina. Ah.
3: Che te brilla.
2: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
3: Ti te domine.
2: Ti te domine Milan. La bandata da Ispra.
5: Contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia.
7: Ma dov'è la host?
1: Sempre solo. Ha detto oh, solo.
3: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene.
1: Ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
3: ancora non
7: l'ha
3: c'è.
7: Fatta
1: no,
7: nessuna.
3: Sentiamo
2: il mare se... quando è bello.
3: O mare.
2: Tirando sentimento. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, eh. Se tu sei fidanzata grida oh, eh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Free, certo. Ibra, credo sì. Rap futuristico. Però mi è venuto in mente ciao Carlo da Barlassina.
3: Ciao Carlo.
7: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
7: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone
7: no,
1: tua.
7: No.
3: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh oh.
1: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
1: Non è questa.
9: Oh. E wiwa.
3: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
10: Oh Sarracino, oh Sarracino,
1: oh Sarracino,
10: bello uguaglione,
3: bello uguaglione.
7: No.
1: Questa
7: no.
1: Grande orchestra italiana di Renz Harbor,
11: bravissimo.
3: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
3: Banana Joe.
7: Ah, bello, vero?
3: Oh banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
3: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
1: È color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. Che le vocali.
7: Cosa bella.
3: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Vabbè. Così con Soleado la canzone era oh, oh.
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da
3: curella? Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
11: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
7: Tutti insieme.
1: Preso.
11: Alle fattorie.
7: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai.
7: Vero?
1: Sì.
7: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
9: Oh, saremmo io e te.
1: No,
9: così.

0: perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ha l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a sì, un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Francesco Cuccini. Ho raccontato di Simon e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, tanto non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: Anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: di guardare delle torture alle 7 e un quarto di mattina,
2: perché lì si riciclano,
1: qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano meglio perché sono particolarmente brutte, o quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete,
2: anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno
1: per fare il ricamo e
2: un palo della luce sembra. Ma veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete

0: oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28. Che cerco di buttare la suocera, no, ma non riesco.
2: Lo
1: e qui buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: Ah, l'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no? Dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino. Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è da 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro e c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53.
2: Ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè, vabbè.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Moro.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare
2: sì.
3: Una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori.
6: Oh. Perché poveracci.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! Mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo,
5: certo,
2: Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
6: Poi... una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con sì. Max Pezzali.
6: Ah.
2: Oh. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace la zuppa.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarla come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra, secondo me. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
4: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Beppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora,
4: chi se ne frega?
1: E beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene, ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
3: No, e allora perché?
5: No, se prendi Maya e Ghione insieme, mescol.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo
2: mandano indietro.
3: Speriamo
2: che porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era
5: un concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente
5: John,
2: di Leo.
5: Candele in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con da mezzo le gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio,
3: mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Salim El Khoudry, il 31enne italiano di seconda generazione che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla nel centro di Modena, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2024 è stato in cura in una struttura psichiatrica. Si indaga sulle motivazioni del gesto, esclusa l'ipotesi terrorismo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. 2 persone hanno perso le gambe. Mattarella e Meloni faranno loro visita in mattinata, prima a Modena e poi a Bologna. La premier ha annullato il suo viaggio istituzionale a Cipro per raggiungere il capo dello Stato. Massiccio attacco ucraino nella notte con oltre 500 droni su 14 regioni russe, tra cui quella di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona è intrappolata sotto le macerie. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. All'Eurovision Song Contest, andato in scena a Vienna, ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Salda Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. In campo oggi anche tutta la 37esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12 con la volata Champions, Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Rapis, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà, la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che...
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lilly, di Lilly e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King, ma fosse,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio, porta sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma non è la prima qual volta è, che lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: colpa sua, figliola,
1: poi Anna poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrete sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il Vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con
2: la visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago. Famoso intimo di Carinzia.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: Esatto. È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, non c'è polemica.
0: Devono farla anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Sì. Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen, cioè, aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci
4: cosa
0: saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri no, hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco.
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: no, manda lì no, con no, le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a batter Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze, eccetera.
0: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, deve esserci uno show.
3: E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle

0: come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
1: ci
0: sono
1: siamo
0: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
2: Voleva la carta di credito.
0: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
3: Vai. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: La bambola è Baby Bua.
0: No, c'è anche
4: quella
0: chi,
4: dopo.
0: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
1: Poi era Baby Mia.
0: Era Baby Mia.
1: E faceva Baby.
4: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90.
1: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
1: Quello era un altro.
0: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No. Poi?
7: Buongiornissimo!
1: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
0: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
1: Li unite. No.
0: Mandali tutti.
1: È una crasi.
0: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
0: Ma?
7: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
0: Sì.
7: Ciao,
0: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
2: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
2: E 40 Ciccio Bello pupù?
0: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
2: Però
0: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
1: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
2: Cosa bergamasca?
0: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
1: Ah, è vero!
4: Carlo Conti
0: si abbronzava.
1: Un nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
2: sì,
0: latte,
2: quello ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. Ma all'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
1: Ma che
5: Ciccio Bello, abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
2: Ciccio Bello che scippa.
0: Ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
2: assolutamente.
1: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
1: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
1: sono le Barbie un po' più prorompenti.
2: Oggi che Ciccio Bello farebbe Ciccio Maranza farebbe.
0: Ciccio Gamer.
1: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
2: Le è rimasto impresso.
1: Sì.
2: Cosa riesce a caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
0: Perché subito sputava in faccia.
1: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
0: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
1: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
2: Dobbiamo andare, via.
0: A fretta, a fretta, a fretta.
2: Ciccio fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
1: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Mi dello, ciao la bambola col budello.

0: al Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ora che sei entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame.
2: Il liquame, arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, bravo.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
4: Mocumescu.
3: Nuova, sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettavo.
4: Io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dire è andato
7: alla
0: da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri.
7: Di legge.
0: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Sì. Perché nasceva il 13 marzo, per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti
3: lavorata? La motorizzazione, sì. Stamattina cosa me ne frega delle targhe di Paperino.
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: qui. Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: will. Ciao.
2: Ce Ganzo. N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì,
2: davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista.
2: 300.000 persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro, io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Esatto, uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso. Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri,
1: sì?
2: Alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono ma
1: i
0: sentiamo
2: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto.
5: Eccoci
0: di questi file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggi.
5: Linguine all'astice 25.
1: È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, guaglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo.
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il canzone cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone. Sì.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui. Sì. E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah, Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni o i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, no. Grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay. Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo è, mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico,
3: poi
1: scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile. Guarda, che segnale? Mano, come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una pugnetta. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si
1: sappiamo
2: mai
1: che
2: di
1: ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Auto sulla folla in centro a Modena. Accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri. Nel 2024 è stato in cura presso una struttura psichiatrica. Si indaga sulle motivazioni del gesto, esclusa la pista del terrorismo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. 2 persone hanno perso le gambe. Mattarella e Meloni faranno loro visita in mattinata, prima a Modena e poi a Bologna, con la Premier che ha annullato il suo viaggio istituzionale a Cipro per raggiungere il capo dello Stato. Almeno 4 morti in Russia, attaccata nella notte dall'Ucraina con oltre 500 droni, colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma, alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca Sinner contro il norvegese Ruud. Jannik può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta. In programma oggi anche tutta la 37esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12 con le squadre impegnate nella volata Champions. In campo Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì,
0: ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Bravo! Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino del Sacco,
1: l'hai già
2: campione
1: detto.
2: Europeo e di. E massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì, a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni, il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
0: Sì.
2: Ama
0: perfetto.
2: Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
2: sì,
0: va bene.
2: Vabbè.
0: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai, sono preparatissimo anche io sul tema. Ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: Bravissimo.
0: 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate il
3: numero. Ah, questa è tosta. Aspetta.
1: Vai, dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky e Barabba.
2: Giusto.
6: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la Vai. Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
5: Magari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare? Dove

0: canzone, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91?
0: Era vacanze di Natale. 2000, esatto. Ragazzi.
1: 2000?
2: Gene Minghe.
1: Capodanno del 2000, Gene Minghe.
2: Capodanno del 2000, Gene Minghe.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale. Perdo.
3: Si ne esce da una terza mano.
0: Sì, dai, sì, dai. Sì. Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
4: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate, dai, tutto con questo.
5: Senti, a Dragon Ball, ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
6: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
6: Senti, a Dragon Ball, da qui è sushi, sì, ciao, hai rifatti i denti. Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
5: Allora, soltanto sushi.
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto, Francesco. Allora,
1: bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
3: sì,
0: ti richiamiamo.
3: Anche per corrispondenza.
6: Mi ricambio, volentieri.

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Chiefs, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, ciao. No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola, e da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
5: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Mi ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
4: meglio,
1: non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì,
3: perché... bello.
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
4: c'è
1: questo
4: la
1: modo
4: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
3: Sempre la andiamo,
4: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Sica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata, e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera. Oh,
1: massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì,
4: sì, pure il massaggio.
2: Certo,
4: te lo faccio, te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Sì, il mio pulsante fa tutto.
2: Alla bombolo, va bene.
1: Vai, che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
4: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è
3: pure
1: tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa posettino.
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa posettino come lo parli.
6: Ah, birra, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, per dare l'avvocato Prisco.
3: Che film è?
7: Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
2: Dai.
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
8: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
2: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
0: Secondo me è la prenotazione.
4: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze di Natale.
8: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
9: Anche questo Natale.
2: Se lo siamo levato dalle palle.
0: Grande Garrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Un'altra, dai.
1: Vai, Cristian.
0: 3, 2, 1 e sì.
10: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
4: No, questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No. Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
4: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con
0: Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
4: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91 Renzo Salvi?
2: Ho sbagliato, 2000. Tu vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente, ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
11: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
11: Io mi Antonio Servigli.
1: Chi si prenota?
11: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe e già le puppe SPQR
3: Poppera pera.
1: Chi era dai Poppea? Cristiano
2: Anna Falchi.
3: famosa Anna Falchi che
0: sono Poppea.
3: Riconosco anche così.
4: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano,
3: posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: Sì,
3: c'è
0: possibilità.
2: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
9: Ma vuoi mettere l'aria inguinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
12: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Buro. Cristian.
9: Ma beata l'ignoranza.
2: Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
12: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America, ragazzi.
9: Beata l'ignoranza, si stai bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che Don bello, Buro. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella proprio... banda di R101.
12: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
12: Sì, è arte, la settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela a questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: e poi
2: sì,
3: abbiamo
2: sì.
3: detto no, Alberto, non ti scordare.
12: Ci sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Però scusa, io ho una lamentela. Ti pareva?
12: Figurati.
3: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cinepanettone
3: quello
1: puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
12: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
3: Cornetti alla crema,
12: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
13: E anche sto gioco ce lo secondo.

0: Stiamo ridendo da qualche minuto.
1: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
2: al bar, si fa un giro.
0: Vinse la causa.
1: Vinse la causa, esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
2: Certo. Sì.
1: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Ma grande!
1: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
0: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
1: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come
0: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
1: che ruolo avesse
0: nella pubblica amministrazione del nostro paese.
3: Di sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
2: Faceva anche in tempo a tornare indietro, ritimbrare il cartellino in uscita.
0: Pausa pranzo.
2: Arrivava a casa. La pausa pranzo
1: la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
0: Porco
1: timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera, alle dipendenze.
0: Spettacolo, spettacolo. Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
2: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi con l'olfatto l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
1: Le paste della mensa della scuola.
2: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si magna.
3: Lo sa già.
2: Esatto.
0: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino.
3: Minestrone.
0: Ici, cosa c'è oggi?
2: Non è anche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
2: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
1: Oh, mamma mia.

0: parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101,
1: oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No, come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di soldi, non va bene mai di soldi, cioè nel senso che mai. Solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì. Ah sì? Ah, dici?
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione.
1: Quello
2: noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
1: Dopo tanti anni
2: terribile,
1: evidentemente.
2: In effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riporta. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito Ventimiglia, quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne. Ah. E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao, allora, Carlo,
6: l'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, ma l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie
5: internazionali,
6: quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan?
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
1: Il Salemistan.
6: Salemistan e Sanremistan e poi grande il nostro Salda Vinci, come dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision.
0: Che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: Salutiamo
6: San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci, che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
5: Tale quale Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, come c'è sta roba. Che
6: eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: Cavolata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi
6: tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE.
2: Questo, no, SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. Questa qui.
5: Sì,
2: ma comunque.
5: Sì.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: piano. Salemistan confina con Pierellistan.
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ah, ho capito. Salemistan,
1: anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: succedere, c'è, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, si viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì.
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti Senior e Junior. Bravo Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il do. Vai, ti prendo come fai sempre. Vai, apri la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: dai, zitto!
3: La battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70 anni.
4: Dammi solo un minuto, sì, uno certo. solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi con 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti non metti a, a vendere i tupetti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno
2: dai.
1: Ce li hai in carbonio.
5: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
4: Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
6: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
6: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai.
1: Secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa,
0: Questa sì. Sì. Vai. Guarda,
7: ma questa battuta è proprio brutta.
0: Beh,
7: e Wiwa, Laura da Legnano.
0: Ah, Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo è quello, no?
1: Sì, sì, cioè, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: Quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
8: No, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però...
8: Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Riccardo
1: Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
9: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
9: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
9: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Stava proprio scalpitando per farla,
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita uomini soli. Ma soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: trasversava
1: la reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 80 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh mamma mia, basta, chiudila.
3: Questo
1: Chiara.
3: Potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? E the winner is!
4: Chi è però il vicino?
8: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella!
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta hai scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ai fratelli, i figli e i padri quadri in macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Si indaga sul movente di Salim El Kudri, il 31enne autore della follia di ieri a Modena. Nei suoi device non è stato trovato alcun segno di radicalizzazione. Nel 2024 è stato in cura presso una struttura psichiatrica. È accusato di strage e lesioni aggravate. Il bilancio del suo gesto è di 8 feriti, di cui 4 gravi. A 2 sono state amputate le gambe. Mattarella e Meloni fanno loro visita in queste ore negli ospedali di Modena e Bologna. Il ministro Tajani chiede al collega Piantedosi la medaglia al valore civile per chi ha fermato l'aggressore. È arrivato alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Sono ancora 4 i corpi degli italiani dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Finora è stato trovato solo quello di Gianluca Benedetti. La missione è stata interrotta dopo la morte di un soldato impegnato nelle ricerche. Almeno 4 morti in Russia, attaccata nella notte dall'Ucraina con oltre 500 droni, colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di Ebola in Congo. Si tratta di un ceppo raro che ha causato oltre 80 vittime. L'epidemia non è al momento classificata come pandemia. Calcio, 37esima giornata di Serie A al via con le 5 partite delle squadre impegnate nella volata Champions. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Niente, rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché telefono,
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura, della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente in prima nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: Corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
1: Ciao Sabrina,
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di

0: ho dovuto ripiegare così.
1: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
2: Dai, vale. Allora hai fatto bene.
3: Sei il suo, un paziente della moglie di Riccardo.
1: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
4: Fatemele capire tutte queste cose.
2: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sì, sono per tutti sì. voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: quando sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio. Qual è?
2: Buon

0: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
0: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
2: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
2: Su Trippa da

0: R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo.
0: R101, dammi il regalo.
2: Una lavanda.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
4: R101, dammi il regalo.
1: Se vi mettete in fila, belli, in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: A me, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu, adesso mai grado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il nostro programma non c'è.
9: Alla fatta lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono si è spacciato per uno delle
5: ora sì,
9: per un lei, senso. Lei ha buttato giù
5: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel gas e luce?
9: No.
5: Da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Che amore espresso macchiato, macchiato.
2: Neanche qui.
1: Tommy Cash.
0: E io ho una versione livornese.
2: Come fa?
0: Fiaccato.
2: Va bene.
0: No?
2: No, non era quella.
0: Non era così.
2: Abbiamo l'ultima.
5: Dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: la fortuna.
1: La
2: E allora, povera Silvia.
3: Ma com'è? Che non ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
4: Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao. Ciao.

0: cose che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia.
1: Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao.
0: Bello, tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allora lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno, banda. Io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Con Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Sì, ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè.
0: Beh, se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha prodato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini ti fava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Bella. Quando ce vo, ce vo.
0: E lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vincono. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no? Speriamo di no.

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
3: Mancava il sottotitolo.
0: È vero.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate.
3: Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata
0: povera.
3: Tanto bene.
0: Dove è andata?
3: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
2: Okay. Paolo apostrofo Aperego.
3: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
3: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
2: Sì.
0: Mamma mia.
3: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnomo.
2: Boia.
0: Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
2: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
2: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
3: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
3: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata. È la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta però.
2: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
2: basse che abbia mai sentito.
0: Beh,
3: quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
2: Si può sempre fare peggio però.
3: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
3: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
3: No, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali, forse era meglio.
1: Raga, scusate raga. Bro.
0: Raga, ma come parla?
3: Così.
2: Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parli con il bacio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
3: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
3: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
3: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
3: Mi sembra giusto.
2: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
2: stito,
0: complimenti.
2: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
2: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
3: Certo.
2: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente
0: sai che
2: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte,
2: infatti.
0: Ma queste sono peggio delle peggio.
2: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
3: Avrei detto settimana enigmistica.
2: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
2: con queste battute qui.
0: Va bene.
3: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornata.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
3: Oddio. E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
3: Ehi là!
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
2: In effetti,
0: è vero, è vero.
2: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
3: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
3: perché nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
3: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. È disconosciuto da tutti.
2: Se li è giocati tutti.
0: Ma
2: secondo
0: sì.
2: me.
3: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
2: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
2: Va bene, va
3: e
2: bene.
3: E dici che dei parenti?
2: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
3: Molto bene.
2: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A voglia.
2: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
2: Ben, quanto ha guadagnato?
3: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
2: Cioè, le entrate non si muove nemmeno.
0: Cioè, le entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. Però,
1: io in 10 anni.
3: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Beh, ma tu pensa che.
2: Scusate.
3: Questo è il nome.
2: La bassezza.
3: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
2: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
2: No, ma da qualcuno
0: chi
2: avrà
0: la più sana?
2: Scusa,
0: abbiamo la più sana.
2: La genetica, mica acqua fresca, eh.
3: Dica Bruno.
2: Ci dica Bruno.
1: Dica Fonacci che non siete altro.
3: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna.

0: Grazie. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: friend.
1: Bastava solo
0: you're
1: Tarzan
0: boy. I'm gonna go forever with the guy.
1: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
1: Americano.
0: Dovrebbe essere Tarzan boy. Ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: si separa.
1: Cosa ha preso lui?
2: Grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
2: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno
1: Che meraviglia.
3: Che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Mia bella Madonina.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine Milan. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
1: Poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
6: Ma
1: dov'è la solo ha detto solo
2: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo
6: bene
1: ma solo a Milano
6: quella che avevo in mente io
2: ancora non
6: l'ha
2: c'è
6: no nessuna
2: sentiamo
0: di Omar se... quando è bello
2: Omar
0: tirando sentimento oh oh cavallo cavallo se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida sì è una cosa allucinante comunque sì. La canzone di Fabri Fri certo. Ibra credo rap futuristico. Però mi è venuto in mente ciao Carlo da Barlassina
2: ciao Carlo
6: sai quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud
1: no
6: lo so no a Brianza no mi pare Barlassina siamo va bene niente quindi
1: no non l'ha presa ancora la canzone
6: no,
1: tua
6: no
2: diamogli un'altra possibilità
6: sì vai
7: vamos a la playa oh oh
1: sarà questa
7: vamos a la playa
1: non è questa
7: oh
0: e viva
2: dai un'ultimissima vediamo sarà questa
3: Sarracino. Bello uguaglio.
1: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
8: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
2: Oh, banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
1: Con la banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. Che le vocali.
6: Cosa abbiamo?
2: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito? Venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era
1: Ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
8: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
8: Preso alle fattorie. C'è una bontà.
6: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
1: Sì.
6: Vero?
1: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole
7: saremmo io e te sarà per sempre
1: ma la mettete ovunque
2: alla fine non c'è la O arriva
1: non c'è la O
2: no
6: quando volete c'ho anche proprio. L'aneddoto bello perché dice ma come fai a ricordarti bene questa canzone invece ho l'aneddoto bello
1: va bene dopo.
2: Il chiaroche che si lega così a un aneddoto bello il chiaroche torna venerdì
1: sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle 9

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Mattarella e Meloni sono arrivati all'ospedale di Baggiovara, Modena, in visita alle persone ferite ieri dall'auto lanciata sulla folla dal 31enne Salim El Kudri. Tra loro c'è anche Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno poi a Bologna. Si indaga intanto sulle motivazioni del gesto. Sui device di El Kudri non è stato trovato alcun segno di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente sarebbe quella dei problemi mentali. È accusato di strage e lesioni aggravate. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Amputate le gambe a una donna. È arrivato alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Si cercano ancora 4 italiani dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Finora è stato trovato solo il corpo di Gianluca Benedetti. La missione è stata interrotta dopo la morte di un soldato impegnato nelle ricerche. 4 morti in Russia dopo gli attacchi ucraini della notte con oltre 500 droni, colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. La nostra risposta è giustificata, rivendica Zelensky. Stiamo dicendo al Cremlino che deve mettere fine alla guerra. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di Ebola in Congo. Si tratta di un ceppo raro che ha causato oltre 80 vittime. L'epidemia non è al momento classificata come pandemia. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio, con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Yannick può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28.
0: Sì?
1: Che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai,
3: cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino. Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, 36 anni. Che
3: spero non con la stessa Federa.
2: Sì, di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, però cuscino. Cuscino
3: conosco gente che
2: dal 90
0: è ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore weekend, c'hanno poi la sacchettina per il cuscino, sì, sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia, però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: Auguro Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao, Riccardo. Anna da Milano, auguri.
3: Dai, come che bello.
4: Fino alla fine, ha detto quella
3: sì,
4: mia.
3: Sì, fino a qua vicina.
4: Fino a quando comincia Proce, quindi praticamente.
5: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
2: Grande, Jerry. Lo
4: chiamo Jerry Romano.
3: Ma Jerry Romano?
6: Pensavo. O Jerry Calà!
3: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io. Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
3: Sì, sì.
2: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so
4: corpo
2: perché.
4: Asciutto.
2: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
3: Wow.
2: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
3: Okay.
2: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
3: Aiuto.
2: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco. Mm. Succede spesso
3: se
2: anche
3: devo ancora spiegarmi
2: con gli appuntamenti
3: cos'è?
2: Su
3: cos'è
2: Tinder.
3: Un mezzo ricreativo?
2: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non okay. Un'automobile.
4: Quando, Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
3: Ok.
2: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
7: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
2: Ciao,
7: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
3: No.
7: Buongiorno.
2: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
3: Aiuto.
2: Dai.
3: Che imprecazioni per non dire altro.
4: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
6: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre.
3: Mm-hmm.
6: Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
2: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
6: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
3: Sì.
6: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora, una concessionaria famosa.
3: Sì.
6: E lui disse, ma come, ma veramente, sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma ne ha

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini. Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile.

0: Lara Maico.
1: Bellissima, stavattutto è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
2: È la proprio morte della la radio.
3: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
3: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
4: Voi tutti.
0: Specialmente, erano già pronti anche loro.
3: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
4: Mamma mia.
3: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È una stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
4: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
3: Sì.
0: L'are in giuria.
1: Ma abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
4: Non c'ho campo.
2: Questa ci ha fatto ridere.
3: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
4: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
4: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Oboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì.
1: Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
4: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Oboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
4: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi è risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
1: Siamo così,
2: Riccardo, prego.
3: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Oboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
8: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
9: Anche meno, Comunque.
1: Grazie.
0: Tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
8: Ciao Amanda.
0: Ciao.
8: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
8: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
4: Ciao.
0: Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
4: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
4: No.
10: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
10: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
10: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
10: Ciao Roy.
4: Un altro.
10: I campioni del duplete. Ciao.
4: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni di del duplete.
4: Ma non è lui.
0: No,
4: è Daniele di Villanteri.
0: No,
4: che
0: è un imitatore.
4: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
3: Ma no, che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
3: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
4: Anche la squadra.
9: Si duplicano.
3: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
4: Villa Internazionale.
0: Esatto.
11: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
11: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
1: Marco se n'è andato, non ritorna
11: momento.
1: Più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi.
4: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
4: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
4: Bella
0: puntata,
4: sì,
0: proprio. Bello spazio dedicato a voi.
4: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi il compleanno di Ricky, ragazzi.
4: Ragazzi.
12: Buongiorno banda.
0: Ciao.
12: Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
4: Grazie.
12: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
12: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
12: Oggi. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
3: Ecco,
4: mannaggia
0: ancora
4: me.
0: Auguri Ricky. week.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
3: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi. Grazie. E poi dammi il regalo!
0: Hai spoilerato quello che non succederà devi. Tra poco! Sì. Non devi.
2: Scusate, non si può
4: Mara.
2: Dire. Non si può?
4: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo?
2: Tieni. Vabbè, tieni.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump.
0: Nostro producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No, no, no, no. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... Parliamo di Eurofestival,
0: perché
4: non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando naturalmente, sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese? Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: Vieni,
1: no, la manda lì con le placche.
2: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti a batter Djokovic.
1: Ecco, bravo. Bello, oh, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
0: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato. Insomma,
0: dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
3: originale
4: mai detto.
5: Con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
1: sì,
5: eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non chiamato me Fiaschi, allora?
1: Perché il voto va allo show.
0: E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti.
1: Vulcani di prosciutto.
5: Niente. Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Ciao Sandro.
2: Con quaderni e colibri.
0: La Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: Guccini.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora, vorrei sapere dove va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò, di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora facciamolo
4: trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: È andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora, sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Morning, Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 la,
2: okay, sì,
0: il maggiore.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorate? La motorizzazione, sì, stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì, dei piccioni sopra il tetto di casa mia
2: anche
4: ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
2: Sono
0: ma
2: i
0: sentiamo
2: veri
0: subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi
1: qua,
0: file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: oh,
5: Roberto Giacobone,
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: che lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
5: Linguine all'astice 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui è la moglie.
5: Uè, perché continuo a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: UFO!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il Giornale del Cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon investimento a tutti.
0: Robertone.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco buono.
2: Pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: E che c'è la sfida, la

0: Addirittura balletto. Tanto
1: Dio.
0: Con le mani.
1: Chiaro.
0: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Monopoly.
2: Oh, mamma
1: mia. Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
2: Sì.
0: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
2: Esatto.
0: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
3: Ciao banda. Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Nicolas.
1: Bravo. Bravo,
2: aiuto.
0: Dove la mettiamo mano, tra i buoni o i cattivi?
2: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
1: Cos'è questa novità?
0: Buoni.
2: I bambini
0: koala.
2: Tra i buoni. Koala.
0: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
2: Poi?
0: I voti. Vai, secondo sfidante.
4: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
2: Metti Giulia da Catania.
0: Giulia, no. Grande.
2: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
0: A metà.
2: Esatto,
0: dai.
2: Giulia.
1: Ok. Okay.
2: Poi?
5: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
0: Bella.
5: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
1: Noi mettilo tra i disperati.
2: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
0: Casalvelino. Che sale però.
2: Anche te scrivi bene comunque.
1: Sì, davvero.
2: Poi?
4: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
0: Hai fatto bene.
2: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
1: dietro la lavagna.
2: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
1: Trucciolato.
0: Okay. Risico.
2: Risico, poi
0: scrive riuscita, comunque.
2: Ce n'è un'ultima, dai.
4: Ciao.
0: Lo
4: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
2: Non abbiamo più spazio, Maria.
0: Maria la disegno.
2: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
1: Ma poi le Marie una volta.
2: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
0: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
1: Una erano tre e poi le Marie una volta.
2: Ma quelli facevano dolci.
1: Ah, vabbè.
0: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
6: È troppo difficile. Guarda,
0: che
6: mano,
0: segnale?
6: Come?
0: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, c'è via.
6: Niente. No, sto facendo il dito medio. Vero?
0: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
6: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
0: Hai tradotto bene.
3: Ciao, banda.
0: Grande.
3: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe. Raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
2: Prima di finire dal preside.
1: Poi parli del bullismo.
2: Appunto. Esatto, lo metti alla lavagna
0: la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Povero Nicolas.
0: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
1: Non si
0: sappiamo
1: mai
0: che ti facciamo soffrire.
1: Finisce mai di patire questa radio,
2: hai ragione.
1: Mamma mia.
0: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
6: Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao.
6: Dov'è Mano?
2: Mano? E schiocca le ste dita. Oh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Modena, Mattarella e Meloni visitano in ospedale le persone rimaste ferite nel violento investimento di ieri. Il capo dello Stato e la Premier hanno ringraziato i medici e i cittadini che hanno bloccato l'aggressore al Cutri. Poi la tappa a Bologna, dove sono ricoverati i feriti più gravi. Si indaga sulle motivazioni del 31enne italiano di seconda generazione. Al momento non sembrano esserci segni di radicalizzazione. Si ipotizzano problemi psichici e l'interruzione di un ciclo di farmaci. 15 i feriti, 8 ricoverati. Una donna ha perso le gambe. Scoppia la polemica politica. La Lega: lavoriamo a un progetto di legge per la revoca di cittadinanza e permesso di soggiorno agli stranieri che delinquono. Il sindaco di Modena, Mezzetti, ribatte: basta sciacallaggio, aggressore fermato anche da stranieri. Tajani scrive a piante dosi, medaglia d'oro al valor civile per chi è intervenuto. Alle Maldive è arrivato il team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Ancora dispersi i corpi di 4 italiani deceduti. Oggi interrotte le operazioni di ricerca, non è chiaro se per il maltempo o per le proteste scoppiate nel paese dopo la morte di un soccorritore nella giornata di ieri. Domani giornata di sciopero generale in tutta Italia, si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma disagi possibili anche nei servizi di scuole, sanità e pubblica amministrazione. Tra le ragioni dell'agitazione, il no al riarmo e la protesta per i prezzi energetici alle stelle. Calcio in Serie A, attesi a breve i risultati delle 5 sfide Champions iniziate alle 12. Alle 15 fischio d'inizio per Inter Verona, al termine al via la doppia festa Scudetto e Coppa Italia per i nerazzurri. Tennis alle 17 al Foro Italico, Sinner sfida Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Take it easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco.
0: Chi è?
2: Lascia stare, Chiara,
3: lì,
2: vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere,
1: certo,
3: a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio,
1: non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare,
3: certo,
1: è
3: sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo

0: Sica, abbiamo cambiato. Allora, c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera. Oh,
1: massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
3: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? E andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti così. Farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
4: Ah sì, sì pure il massaggio.
0: Certo,
4: te lo
5: faccio io il massaggio.
4: Fidi.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Ah beh, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.

0: con il primo film.
1: Anzi,
0: ragazzi,
1: il mio pulsante fa
2: alla bombolo, va bene.
0: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a e giudicare?
1: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
0: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere. Bene. E magari dirci anche da che film è tratta.
1: Scambiato per Mereghetti.
3: Dai. E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
4: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Papo Settico.
0: Sei già prenotato, Riccardo
2: Papo
0: Russo.
2: Papo Settico, che parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso!
0: sentiamo.
4: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Papo Settico, come parli?
5: Ah, la birra, faccia tu caffè.
4: Tu sei preciso, me pari avvocato Prisco.
1: Che film è? Fratelli d'Italia?
0: No.
2: Tifosi.
0: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
1: Vabbè.
0: 1-0 per
1: gloria, sempre.
0: Ricky Russo. Siete pronti?
3: Dai,
0: Christian, vai.
3: 3, 2, 1, libertà. Vai.
0: Sentiamo. Prego.
6: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
2: È facile.
0: Cristiano Militello si è prenotato.
1: Boh,
3: dai, secondo me questa quella è la prenotazione.
1: Posso provare un aiuto?
0: Vai, certo, Paolo.
1: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze
1: di Natale.
6: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: Cosa voleva dire il papà?
7: Anche questo Natale.
2: Grande Garrone. Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
1: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
0: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
3: Altra, dai.
0: Vai, Cristian.
3: 3, 2, 1 e sì.
8: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
3: Questa la so chi.
1: No, questa no. Marco cane.
3: Secondo me è Natale sul Nilo.
2: No.
1: Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
0: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
1: No, devi te arrivarci te, mica lui.
3: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio.
3: Con Boldi. Si riferisce a
0: con
3: Boldi.
0: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
1: Ricky. Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
0: 2000!
3: Ma come 91, Enzo Salvi? Facciamo il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
0: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente, abbiamo bisogno di un'altra.
3: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
9: Io mi chiamo Poppea.
3: Poppea. Facile.
10: Poppea. Antonio Servigli.
0: Chi si prenota?
9: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe appena e già le puppe
3: appena
2: SPQR
1: appena appena.
0: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
1: La famosa Anna Falchi. Che
3: sono Poppea.
1: Riconosco anche così.
3: Ma il film è chiuso.
1: Il titolo PQR.
0: SPQR. Sono porci questi romani. 2500 anni fa.
1: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
3: l'ultima, c'è l'ultima.
0: Cristiano.
1: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
3: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e sossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene de core.
3: Di mente, de core e de panza.
2: E de panza, bravo
11: Cristian.
2: Vacanze di Natale. No.
1: Vacanze a New York.
0: No,
3: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
3: ragazzi.
11: Ma beata l'ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.
1: Ha vinto Leonardo Fiasco.
0: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella banda di R101.
3: Il cinema di sé.
1: Questa sì è divulgazione.
3: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto, io veramente una cosa.
1: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
1: poi abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
3: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
0: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
1: Scusate, io ho una lamentela.
3: Ah,
1: ti pareva?
3: Figurati.
1: Qual era? Avete messo solo vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
0: Siamo andati proprio Cine Paretto nel quello puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
0: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
12: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
1: Cornetti allora, alla crema,
12: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
3: E anche sto gioco ce lo sono.

0: perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbre, in mutande e poi torna
1: al bar, si fa un giro.
2: Vinse la causa,
0: esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
1: Certo. Sì.
0: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
0: Nel senso che andava, timbrava il cartellino
3: anche lui
0: in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
2: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
0: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come un boh.
2: Questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
0: che ruolo avesse
2: non si è capito. Nel nostro paese.
3: Sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
1: Faceva
3: in
1: anche
3: politica.
1: In tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
2: La pausa pranzo.
1: Arrivava a casa, erano due stipendi.
0: La pausa pranzo la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
2: Porco.
0: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera, alle dipendenze. Spettacolo.
2: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
1: Esatto. Le vostre voci al 331-80-90-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
0: Le paste della mensa della scuola.
1: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
1: Esatto.
2: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio.
3: Minestrone.
2: Ici, cosa c'è oggi?
1: È anche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
1: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
0: Oh, mamma mia.

0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io
2: no, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, mi viene voglia di nominare la Conferenza Episcopale Italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti Senior e Junior. Bravo Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue, le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: stai zitto, battuta,
3: la battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi? Dammi solo un minuto, uno solo.
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista. Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh.
0: Questa sì. Sì.
6: Vai. Ma questa battuta è proprio brutta. E Wiwa, Laura da Legnano.
0: Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna Facchinetti c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, pu. Siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quello manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta, tanta roba, sì, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Mori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Sei, come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh.
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli, soli però.
3: Vabbè. Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il
4: Franz,
3: mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora, allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, soprattutto io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: te la sversava la padella.
1: La reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito.
1: Sì.
3: 380, 90, 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei allora sia sintetico. Volevo... DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, è bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canzian.
1: Oh, mamma mia, basta. Chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara
3: potete vincere, questo è d'altro. E allora? E allora? The winner is.
4: The winner is.
3: Chi è però il vincitore?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta è scassato. Con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e i padri, macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per le
0: ha la sua calligrafia.
1: Per leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stavo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto.
4: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: l'ultimo
1: le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. già arrivato il messaggio, mi ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai,
3: vale.
0: Allora hai fatto bene.
1: Sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: quando sarà l'Italia a dover votare Sal da Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna, della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E wiwa!
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io.
0: L'ho preparata io.
3: E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su 3.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Prima a Modena, poi a Bologna, la visita in ospedale di Mattarella e Meloni ai feriti del violento investimento di ieri. Presenti anche i cittadini che hanno fermato l'assalitore El Kudri. Per loro Tajani chiede la medaglia d'oro al valor civile. 8 in totale i ricoverati, su 15 persone coinvolte una donna ha perso le gambe. L'aggressore 31enne italiano di seconda generazione non ha risposto alle domande dei PM. Si indaga per ricostruire le motivazioni del gesto, ma sarebbe esclusa la pista terroristica. L'uomo non risulta radicalizzato. Nel 2022 era seguito dal centro di salute mentale per un disturbo schizoide. A Oakland, in California, un'auto ha investito diverse persone, uccidendone 3 e ferendone 5. Anche il conducente è stato portato in ospedale, colpiti altri veicoli. In corso indagini per ricostruire la dinamica e comprendere se si sia trattato di un gesto volontario. Decollati dalle Maldive, i 20 italiani che erano a bordo della barca Duke of York, da cui sono partiti i 5 connazionali morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei, oggi, dopo la morte di un soccorritore locale, le ricerche dei 4 corpi mancanti sono sospese. Calcio, in Serie A terminate le 5 sfide Champions, il Napoli ne fa 3 al Pisa e blinda la sua qualificazione. Punti pesanti anche per il Milan, 2-1 in casa del Genoa, e la Roma 2-0 nel derby con la Lazio. Il Como vince 1-0 sul Parma, mentre la Juve sprofonda, la Fiorentina vince 2-0. Tennis, alle 17 al Foro Italico la finale degli internazionali d'Italia. Sinner sfida Ruud per riprendere un trofeo che manca ai tennisti azzurri da 50 anni. Dell'avversario l'altoatesino dice: arriverà un po' più fresco di me, ma le finali mi danno sempre una sensazione particolare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: are made of this, Eurythmics. Che bella, che energia, sì, che botta che ci dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King, ma fosse,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino grosso. Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io gli ho detto
0: dire.
3: Ma qual è, ma
1: non
3: fammi
1: è la
3: capire
1: prima
3: qual
1: volta
3: è.
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, ma non
2: povera.
1: È la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: Il cocalier? Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona. Uh-huh. Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
1: No.
0: Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Bimbo Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Era Baby Mia.
2: Era Baby Mia.
0: E faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80,
0: andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
4: Buongiorno.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro.

0: La bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000, prima si passa attraverso la pappa,
1: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
1: Ah, e 40 bella pupù?
0: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
2: Cicciobello alla bua.
0: Cicciobello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
1: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: No, la bambina se l'ha, no, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
1: Cosa bergamasca?
0: Sì.
1: Ah.
0: Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero!
4: Carlo Conti,
3: nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
1: sì,
0: latte,
1: quello ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse.
3: Sì.
0: E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Cicciobello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
1: sì?
0: Perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che sì.
4: Cicciobello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
0: Poi il Cicciobello che cammina, il Cicciobello che nuota, il Cicciobello che scia,
1: Cicciobello che scippa.
0: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il cicciobello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni, sì, le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il cicciobello. Poi,
1: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71, poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
1: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
4: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
1: Le è rimasto impresso.
3: Beh,
1: cosa
3: sì.
1: Cosa c'è qualcosa di schifoso lei?
0: Perché subito ti sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
0: Bene. Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia, perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
1: Dobbiamo andare, via.
0: A fretta.
1: Fai
0: le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
5: Umidello, ciao la bambola col budello.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati. Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Banda di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Con Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta
3: bella, bella, quando ce vo' ce vo'.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
3: Sì.
2: Vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: è vero,
2: forse è il figlio unico tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia i pronomi?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
2: Mancava il sottotitolo.
0: È vero.
3: Parole in codice. Un giochino pazzello dove dice questo è quello.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un
1: fringuello.
2: Iker Rossetti, il suo fischio, gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata
0: povera.
2: Tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
3: Okay. Paolo apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva l'apertosi.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
1: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
0: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
2: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta però.
3: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia
3: basse che abbia mai sentito.
0: E infatti è finito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Anna Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali, forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parla?
2: Parli così.
3: Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parlo con il bacio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatino.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute
3: molto spinte,
0: infatti. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi
1: the winner is.
0: Bravo.
2: Ehi là!
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti.
0: È vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui. è disconosciuto da tutti.
3: Se li è giocati tutti.
0: Ma
3: secondo me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice questa oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: e
3: bene.
2: E dici con dei parenti?
3: Oh, no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto... ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi. Cioè,
3: le entrate no, non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu vabbè, pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma da qualcuno
0: chi
3: avrà
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca, eh.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna

0: uomini e donne che sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GFV.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 al massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare. Ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di.
3: Ma che devi parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina?
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano.
1: Qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio le mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio. Quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la.
2: L'ovetto sodo, lo mangia forse. Mangia qualcosa, Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: è un palo
1: il buco.
2: Della luce sempre. Ma beh, veramente. Di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete

0: oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28. Che cerco di buttare la suocera, no, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai,
3: no?
2: Dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino. Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 il cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federa.
2: Sì, di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, dentro c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia, però... Nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la guerra tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Oh, perché poveraccio.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: La voglia.
3: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo... Quindi lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del...
5: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Poi... prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Quilitello con Max Pezzali.
5: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
5: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
6: Mi piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentitelo,
4: ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo la visita a Modena e Bologna ai feriti dell'investimento di ieri, la Premier Meloni rivolge un pensiero social ai passanti che hanno bloccato l'assalitore. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso. Presente anche Mattarella che ringrazia i medici per il loro servizio. Ancora 5 le persone ricoverate dopo la mancata strage. Grave la donna che ha perso le gambe, lotta tra vita e morte. Il responsabile, il 31enne Al-Qudri, non ha risposto ai PM. Si esclude il movente terroristico. Nel 2022 l'uomo era seguito dal centro di salute mentale per un disturbo schizoide. La Lega all'attacco: consentire la revoca di permessi di soggiorno e cittadinanza agli stranieri che delinquono. Secca replica del sindaco di Modena Mezzetti: l'aggressore fermato anche da stranieri, basta sciacallaggio. Tajani chiede la medaglia d'oro al valor civile per chi è intervenuto. Si immergerà domani il team di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi giunto alle Maldive per cercare i corpi dei 4 subitaliani ancora dispersi. Intanto decollati i 20 connazionali che si trovavano a bordo della stessa barca, il loro rientro atteso in serata a Malpensa. Domani giornata di disagi per lo sciopero nazionale indetto contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale scolastico della pubblica amministrazione e della sanità, a rischio visite e interventi non urgenti. Calcio: in Serie A il Napoli blinda la qualificazione Champions. A Pisa vince 3-0, punti importanti per Milan e Roma, rispettivamente 2-1 sul Genoa e 2-0 sulla Lazio. Bene il Como, 1-0 con il Parma, sprofonda la Juventus. La Fiorentina vince 2-0, per la qualificazione servirà un miracolo. Tennis: alle 17 la finale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
4: Bellissima sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
2: È la proprio morte della la radio.
5: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
5: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Specialmente, erano già pronti anche loro.
5: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
6: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
6: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
5: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
5: Sì.
0: L'are in giuria.
4: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
2: Questa ci ha fatto ridere.
5: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto.
4: Sì. Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatori, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
10: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
4: Siamo così,
2: Riccardo, qualcosa... prego.
5: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
9: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
10: Anche meno, comunque.
4: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
9: Ciao Amanda.
0: Ciao.
9: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
9: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
11: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
11: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
11: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
11: Ciao.
1: Un altro.
11: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No.
1: È Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
5: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
10: Ma che brutto sta cosa.
5: Ha fatto discepoli ormai.
10: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
10: si duplica.
5: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
5: Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il vincitore.
0: Sì.
2: Salutiamo Gerard De Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
4: Marco
2: abbiamo bisogno.
4: Marco se n'è andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissimo.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella
0: puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
12: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
10: Grazie.
12: Se non sbaglio, oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
12: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
12: Auguri. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Forza Inter.
5: Ecco,
10: mannaggia.
0: Ancora auguri, Rick.
10: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno, intorno alle 8 su R101.
5: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
5: E poi, dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
5: Sì.
0: Scusate,
5: non si può dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
5: Vabbè,

0: Sono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sono
1: producer.
2: No, adesso?
0: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando bravo.
0: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
4: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
1: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
5: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare... Insomma, parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
0: Io pensavo che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
5: Sapete
1: no,
5: cosa
1: ci
5: c'è di bello?
1: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
5: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
5: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
5: Che non è ancora iniziato.
1: Ieri non hanno iniziato. Sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
5: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto,
1: pianta.
5: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
1: Sì. Esatto.
5: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
0: Ah, dai.
1: Facile è stato.
5: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'avoue Artil, finlandese sì. Killer e in tedesco.
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
5: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
1: per renderlo international, international, certo.
5: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
1: Davvero?
5: Sarà sì.
1: sentiamolo
3: da lui.
5: vai Yannick,
3: vai.
6: Saremo io e te lo slam, la

0: no, manda lì con le placche.
1: La bacchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: mai detto.
5: Con
2: ma
5: tanto
2: davvero?
5: Di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, e deve esserci lo show.
3: Vabbè. Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: a Vinci che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
0: vero.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Benson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti
2: sta intorno. Anch'io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, mai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner, Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: ah però, il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
0: Pellegrino.
5: Pellegrino. Posso
0: vedi?
5: Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine appunto. Pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto MasterChef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tanto, tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. non so se farai i tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci ciao. Sentiamo domani, ciao Yannick.

0: dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh.

0: Bastava solo
1: your
0: oh,
1: ecco.
0: Boy.
1: Sì. I'm gonna go
0: ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: bella idea. Oh, bella ciao, bella, bella ciao, ciao, bella ciao, certo. Ciao, ciao.
1: Perfetto.
2: Oh, oh, il gruppo dei ninja.
3: Bravo.
2: Giustizia para.
3: Cosa ha preso lui?
1: Grande.
2: Ninja. Fabio da Malerbio.
3: Bella.
1: Bella Fabio.
0: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia.
3: Certo.
2: Oh, Fabio. Mia bella Madonina. Ah.
1: Che te brilla.
2: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
1: Ti te domine.
2: Ti te domine a Milan. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
3: Non poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
6: Ma dov'è la
3: host? Solo ha detto oh, solo
1: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
3: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
1: ancora non,
6: l'ha
1: non c'è
6: no, nessuna.
1: Sentiamo
2: il mare se... quando è bello
1: Omare
2: dando sentimento. Oh oh cavallo, oh,
3: beh,
2: oh, cavallo. Oh oh cavallo,
3: questa sì.
2: Oh oh cavallo, oh, oh, oh.
7: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, oh. Se tu sei fidanzata grida oh, oh, oh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fri, certo. Ibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
6: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
6: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
8: Vamos a la playa. Oh oh.
3: Sarà questa.
8: Vamos a la playa.
3: Non è questa.
8: Oh. E viva!
1: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
0: Oh Sarracino, oh Sarracino,
3: oh Sarracino,
0: bello uguaglione.
1: Bello uguaglione.
3: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
9: Bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
1: Oh banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
1: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
3: Color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo. Le vocali.
6: Cosa abbiamo?
1: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
3: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh, oh, oh.
3: Ah, ce l'ho. Adesso oh, mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra così. Da cura?
1: Ma c'è tutta così?
3: Niente, via la camicia.
9: Nudo.
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
3: Preso.
9: Alle fattorie. C'è una bontà.
6: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai.
6: Vero?
3: Sì.
6: Vero?
3: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
8: Saremmo io e te. No, così sarà per sempre.
3: Ma la mettete ovunque.
1: Alla fine
3: non c'è la O.
1: Arriva.
3: Non c'è la O.
1: No.
6: Quando volete c'ho anche proprio. L'aneddoto bello, perché dice ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
3: Va bene, dopo.
1: Il chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il chiaroche torna venerdì.
3: Sì.
1: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle 9.

0: Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 la,
2: okay,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo, per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti
3: la motorizzazione, sì, stamattina. Che te ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non, sì, ti importa, certo, la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo,
4: ciao,
0: qui.
4: Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo, a Edimburgo, tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia. Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri,
1: sì,
2: alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave, aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto. E quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto.
5: Eccoci
0: di questi
5: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone. Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 m,
2: sì,
5: metro e 20, è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato,
0: ah,
5: con,
0: sì,
5: la mia graziellina. Nessuno, no, mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggilo.
5: Linguine all'astice 525.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI.
2: Gli UFI.
5: Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, waglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
5: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove, sì, ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Ufo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, sì, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare la mia canzone. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon mistero a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la

0: anche.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda! Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas!
2: Bravo,
3: aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: È buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni.
1: Koala. Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
1: Okay.
3: Ok. Poi?
6: Da come l'hai raccontata, mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao, banda. E
2: questo. Mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao!
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria dalla Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Un po' le Marie una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un erano tre e poi le Marie una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: È troppo difficile. Guarda, che Mano, segnale? Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una no, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però
7: non
1: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato, però. The winner is, ho detto.
1: Hai tradotto bene?
4: Ciao, banda.
1: Grande!
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao, Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas! Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti. Qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non si finisce mai di patire
1: soffrire
2: questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Quanto accaduto a Modena sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Così il ministro Piantedosi, mentre continuano le indagini sul 31enne El Kudri, che ieri ha investito almeno 15 persone, esclusa la pista terroristica, in passato l'uomo era stato in cura per un disturbo schizoide. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso. Così la premier Meloni, dopo la visita insieme a Mattarella ai feriti della mancata strage di Modena. Ancora 5 le persone in ospedale, tra loro la donna che ha perso entrambe le gambe, che lotta tra la vita e la morte. Oggi colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump, sul tavolo la possibile ripresa dei raid sull'Iran. Siamo molto attenti alla situazione, ha detto il premier israeliano. Intanto negli Emirati un drone esplode a poca distanza da una centrale nucleare. Domani l'immersione del team di sommozzatori finlandesi giunti alle Maldive per cercare i corpi dei 4 subitaliani ancora dispersi. Le salme, dicono gli esperti, dovrebbero essere ancora intatte. Intanto i connazionali che erano a bordo della stessa barca rientreranno questa sera a Malpensa. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con il 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio e restano padrone del proprio destino. Bene il Como, 1-0 con il Parma, mentre la Juventus sprofonda 0-2 con la Fiorentina. Tennis al Foro Italico, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio maschile. A seguire Sinner sfida Ruud nella finalissima singolare per un trofeo che non si tinge d'azzurro da 50 anni. MotoGP, caos a Barcellona, Acosta si scontra con Alex Marquez, poi cadono Bagnaia, Marini e Sarko, alla fine vince Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok. Adesso
1: per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benti.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Ecco la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cib drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with the kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: No! Ma perché? Ma...
0: Tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Dove devo volare quello lì?
4: Dai!
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta, ma
5: metti una bad multimetriale tra vai a quel problema.
4: Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino...
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è l'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'Elettra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Va bene.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, ciao. No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
5: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno.
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
4: meglio,
1: non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
4: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90.

0: antica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, sì, sì, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
3: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
4: Ah sì,
5: sì, sì, pure il massaggio.
2: Certo,
5: te lo faccio,
6: te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
4: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
5: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
4: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è
4: pure
1: tratta.
4: Scambiate per Mereghetti.
5: Dai.
0: E state zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
7: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi sentito.
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
1: Sentiamo, sentiamo.
7: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa poi senti come parli.
8: Ah, pirla, faccia tu caffè.
7: Tu sei preciso, me pari avvocato Prisco.
4: Che film è?
9: Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
0: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
4: Vabbè.
1: Allora, 1-0 per
4: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai,
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
10: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
5: Boh. Dai, secondo me questa è la prenotazione.
6: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo,
6: sarà,
1: Paolo.
6: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
0: Bravo, Paolo,
4: Riccardo, vacanze di Natale.
10: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
11: Anche questo Natale.
2: Io se lo siamo
11: levato dalle valle.
2: Grande Garrone. Ma questa è proprio l'ABC, cioè
4: sì,
2: è il test d'ingresso.
4: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Un'altra, dai.
1: Vai,
0: sì,
1: Cristian.
0: Sì. 3,
1: dai.
0: 2, 1 e sì.
12: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so anch'io.
5: Questa no.
4: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
2: Ma No.
4: Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
5: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo pure. Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con
0: Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
5: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Faceva il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
13: Io mi chiamo Poppea.
0: Dai.
14: Poppea.
0: Facile.
14: Poppea. Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
13: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe appena e già le puppe
0: Poppea
2: SPQR
4: appena appena.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
4: La famosa Anna Falchi. Che
14: sono Poppea.
4: Riconosco anche così.
5: Ma il film è chiuso,
4: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
4: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano.
4: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Tagli.
1: Attenzione, suspense.
15: Ma vuoi mettere l'aria inguinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo buro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
0: Ti mette di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Cristian.
15: Ma beata l'ignoranza.
2: Vacanze di Natale. No.
4: Vacanze a New York.
1: No,
0: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
0: ragazzi.
15: Beata l'ignoranza, si sta bene di mente, di cuore e di panza.
4: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, qui alla banda di R101.
0: Il cinema di sé.
4: Questa sì è divulgazione.
0: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
4: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
4: poi abbiamo detto no, Alberto, non ti scordare.
0: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
4: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
0: Figurati.
4: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cineparetto nel
4: quello
1: puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
0: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
4: correte alla crema.
0: Citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
16: E anche sto gioco ce lo seguo.

0: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
1: al bar, si fa un giro.
2: Vinse la causa.
0: Vinse la causa, esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
1: Certo. Sì.
0: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
0: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
2: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
0: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come
2: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
0: che ruolo avesse nel
2: nostro paese.
3: Sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
1: Faceva
3: in
1: anche in tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
2: La pausa pranzo.
1: Arrivava a casa. La pausa pranzo
0: la faceva in Olanda. Ormai è diventato un globetrotter.
2: Porco.
0: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera. Alle dipendenze. Spettacolo.
2: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
1: Esatto. Le vostre voci al 331-80-90-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi con l'olfatto l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
0: Le paste della mensa della scuola.
1: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
1: Esatto.
2: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino,
3: minestrone.
2: Ici, cosa c'è oggi?
1: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani, soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
1: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
0: Oh, mamma mia.

0: succedere, c'è, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno. C'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: No, di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, mi viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo.
2: Dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri la bocca, spalanca tutto e tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: dai, zitto!
3: Battuta, la battuta più brutta, qui ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: dammi
0: anni.
4: Solo un minuto, sì, uno certo solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete no chiamarmi
1: allo
3: 02 45 50 72 331 90. E tutto lì hai altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido, ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno
2: dai
1: ce li hai in carbonio.
5: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
4: Quelli che ho in Fabri Fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
6: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
6: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli, un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai.
1: Nicole secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai. Guarda,
7: ma questa battuta è proprio brutta.
0: Beh,
7: e Wiwa, Laura D'Alegnano.
0: Ah, Laura!
1: Laura D'Alegnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo sì, è quello, no?
1: Sì, certo. Sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
8: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
8: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
9: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Mori, buongiorno.
9: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
9: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Stava proprio scalpitando per farla,
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita uomini soli. Ma soli soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il
4: Franz.
3: Mio papi, bello di padella, pa.
4: Allora, bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei vedere
4: la
1: reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 80 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh mamma mia, basta, chiudila.
3: Questo potete
1: Chiara
3: vincere, questo è d'altro, e allora? E the winner is
4: chi è però il vincitore?
8: No, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta hai scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e i padri, macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quando mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura. Arriva non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
4: Bellissimo.
3: Nuova, sì.
2: Sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
1: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Roberta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
1: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Reggio.
1: Sandro!
2: Con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
1: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
1: Guccini.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
1: Cioè, ultima, sfidante, vai.
8: Ciao, banda. Io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, farà niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: tutto il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
2: Tu
1: anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo la visita con Mattarella ai feriti ricoverati a Modena e Bologna, la Premier Meloni ringrazia i passanti che hanno bloccato l'autore dell'investimento. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, le sue parole. Tajani propone per loro la medaglia d'oro al valor civile. Ancora 5 le persone ricoverate, grave la donna che ha perso le gambe, lotta tra vita e morte. Il responsabile, il 31enne El Kudri, non ha risposto ai PM. Si esclude il movente terroristico, il ministro Piantedosi, il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Oggi telefonata tra Netanyahu e Trump, sul tavolo la possibile ripresa dei raid sull'Iran. Siamo molto attenti alla situazione, ha detto il premier israeliano. Teheran intanto lamenta la sostanziale assenza di concessioni nella risposta americana alla proposta di pace. Si immergeranno domani i sommozzatori finlandesi giunti alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi. Intanto i 20 connazionali che erano a bordo della stessa barca delle vittime stanno rientrando, atterreranno stasera a Malpensa. Domani lo sciopero nazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale della pubblica amministrazione, sanità e scuole. Alcuni istituti potrebbero non garantire l'apertura. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con il 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio, per il Como 1-0 con il Parma. Disastro Juventus, 0-2 con la Fiorentina, per la qualificazione serve un miracolo. Tennis, il duo Bolelli-Vavassori campione nel doppio maschile a Roma, in corso la finalissima singolare tra Sinner e Ruud, tra il pubblico anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna, della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza, ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we walk.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su Trippa da

0: Hits of Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo 6 ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Devono farla anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Sì. Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? No.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: R101, dammi il regalo.
1: Dammi il regalo.
2: Una alla volta.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
1: Dammi il regalo.
4: R101. Dammi il regalo.
1: Adesso vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra.
5: Cosa?

0: R101, dammi il regalo!
1: Poco dopo
2: R101, dammi il regalo!
1: E quindi la prima, la più veloce è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia!
3: Buongiorno a tutti!
4: Ciao!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
1: Guardalo! È qui tra le mie mani, canale 67, se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo! Si chiama Ma.
6: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
6: È comunque sono, tu.
3: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
5: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
3: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
5: Grazie.
7: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
8: Sì, secondo me. Ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito, allora, ecco. Il programma non c'è.
7: Leonardo
5: Fiaschi. No, sua spontanea volontà è stata.
8: Sì, ho sentito.
6: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
8: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
3: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
6: Sono si è spacciato per uno delle
8: ora
7: lei ha buttato giù
8: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel gas e luce da Lodi che non ti ha mai visto né conosciuto?
3: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
6: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
6: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile ma è bello giocare, quindi alla fine
5: se
1: ti piace
5: sbagli,
1: comunque.
5: Se sbagli vengo io a casa e ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
3: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Che amore, espresso, macchiato.
2: Per favore, niente,
1: ti prego.
2: Neanche qui.
1: Altro numero.
0: E io c'ho una versione livornese.
2: Come fa?
0: Chiaccato,
2: va bene.
0: No?
2: No, non era quella.
0: Non era così.
2: Abbiamo
5: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: fortuna.
1: Favorita Eurovision.
2: E allora, povera Silvia?
3: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Mi spia- possiamo, anzi, dobbiamo no, far dai, vedere no. Che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli divertita. Anche live R101, dammi il regalo.
4: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arriva a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: are made of this, Eurythmics. Che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: ci correggono, ma hanno ragione, perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta
1: sì,
2: fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
0: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: c'è
0: da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual
1: che
3: è? Lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi darla colpa sua, figliola,
1: poi Anna poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio.
0: E
1: un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, certo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente. Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
1: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Boomer!
1: Prova la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella
2: chi,
1: dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era,
2: no.
3: Era Baby Mia.
2: Era Baby Mia.
3: E faceva Baby.
1: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ma ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Salda Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
2: No. Poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata.
3: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
3: Una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma
8: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, dunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: E 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: Ah, è vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse, e invece andava a radunarsi
3: una
2: in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che sì.
6: Ciccio Bello, abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
3: Sì.
4: Cosa vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Midello, midello, c'ha la bambola col budello.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Moro.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori.
6: Oh. Perché poveracci.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: XXL.
6: Mi piace Lazzo.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentitelo,
4: ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel
0: Medvedev. Un
5: padel. Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè.
0: Se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta bella.
3: Bella, bella. Quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire, sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
0: Sì.
2: Vero Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà. No, no. Speriamo di no.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Così il ministro Piantedosi sull'investimento di Modena. Ancora 5 le persone ricoverate. Oggi la visita di Meloni e Mattarella negli ospedali. La donna che ha perso le gambe lotta tra vita e morte. Netanyahu e Trump al telefono per mezz'ora. Il premier israeliano rivela: il presidente deve prendere una decisione sulla ripresa degli attacchi in Iran. Negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare e Teheran lamenta l'assenza di concessioni nei negoziati con gli americani. Attesi stasera a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York, la barca da cui erano partiti i 5 sub morti alle Maldive. Domani si immergeranno i sommozzatori finlandesi specializzati in operazioni di recupero. Tenteranno di ritrovare i 4 corpi ancora dispersi. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions, il Napoli blinda la qualificazione, mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'alto atesino. In tribuna il presidente Mattarella, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio. Giro d'Italia, nella nona tappa il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto, la maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP, a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto. In ospedale Alex Marquez, protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo
1: sapevo. E buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no? Dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federa.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, li porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè, la...

0: Francesco Cuccini. Mi ho raccontato Cuccini, di Simon e Katia, uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina. Si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: quello, perché devi buttarlo. Parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano meglio perché sono particolarmente brutte, o quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi li devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però... che prende l'ovetto per fare la
3: diamine.
2: L'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di
1: legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sempre. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta.

Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci

0: Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
1: intorno. Anch'io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
0: Ah, beh, quello sempre, per forza.
2: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso, cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
2: Evviva.
3: Ciao,
2: davvero.
3: Cremona.
0: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
1: Non
0: dai.
1: Nel tuo caso.
0: Grazie.
4: No,
1: ormai
4: no.
1: È tutto peggiorato.
0: Quando cerco
1: ormai
0: fiducia, sei sempre a infondermela.
2: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle
0: sì
2: telecamere, anzi sugli obiettivi.
0: Sinner.
2: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
2: Pure, non sì ti manca quando niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
2: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto 6-1, 6-2.
5: Sì,
2: Pellegrini.
1: Infatti. Pellegrino.
5: Posso vedi dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in
4: perché?
2: E non vede l'ora di giocare con te.
1: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Sì. Quindi, ormai siamo, si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
1: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto MasterChef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
2: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
2: L'hanno detto sì, effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tanto, tutto.
1: Sta parlando sì con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
1: Ah,
2: okay. I tuoi amichetti.
1: Vabbè, sì, non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando
5: sì
1: bussa l'Ernia, saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
2: Ci ciao sentiamo domani. Ciao Yannick.
5: Ciao.

0: Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastaba solo. Ottimo inglese. Oxfordiano.
1: Americano, in realtà.
0: Americano.
2: Vorrei essere Tarzan Boy. Ciao, Sonia da Pisa.
1: Ciao, Sonia.

0: giustizia farà.
1: Preso lui.
2: Grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno.
1: Oh, che meraviglia.
3: Che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Bella Madonnina. Ah.
2: Che te brilla.
0: De lontan. Tutta d'ore vicinina,
2: ti te domine,
0: Milan. La bandata contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
4: E sempre, è solo, faccia,
2: dai. Partito il file.
5: Ma bella oggi.
6: Sempre solo, ha detto solo.
2: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
5: Bene,
1: ma solo a Milano.
5: Quella che avevo in mente io
2: ancora non c'è.
5: No, nessuna.
2: Sentiamo
0: il mare quando è bello.
2: Oh mare,
0: dando sentimento. Oh cavallo. Oh cavallo.
1: Sì.
0: Oh cavallo.
7: Se tu sei fidanzato grida oh, e se tu sei fidanzata grida oh. Sì, è una cosa allucinante comunque. Sì. La canzone di Fabri Fri, certo. Fibra, credo. Sì. rap futuristico. Però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
5: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
5: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone tua?
5: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
5: Sì, vai.
8: Vamos a la playa. Oh, oh. Vamos a la playa.
1: Non è questa.
8: Oh, e viva.
2: Dai, un'ultimissima. Vediamo se era questa.
3: Sarracino.
1: Sarracino.
3: Bell'uguaglione.
1: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renzo Arbore.
6: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
5: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
5: Ah, bello però.
2: Oh, banana.
5: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
5: Una vocale
1: è color banana, quindi le è venuta.
5: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. E le vocali.
5: Cosa bella?
2: La U.
5: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
5: Dal 1974 c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
5: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. Non ti spogliare. Non è il caso. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
6: Nudo!
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia!
5: Tutti insieme!
6: Preso alle fattorie.
5: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai?
5: Vero?
1: Sì.
5: Vero?
1: Non con questa enfasi, però me la ricordo.
5: Sole.
8: Saremmo io e te.
1: No,
8: così sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: La fine.
1: Non c'è la O.
2: Arriva.
1: Non c'è la O.
2: No.
5: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 8090 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision, è da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché se per sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ah, ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato. Certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, sì, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, ragione, anche la localizzazione.
5: Con la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa alle Eurovision.
1: No. La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with the kraut e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: No, ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove volare quello lì.
4: Dai.
2: Vabbè. C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull simmetriale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: No, questa è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così.
0: Grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di me, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo. Non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Rocky. Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi as well as well as well,
1: stato uno switch
2: però,
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: In Serie B, dai, Serie B.
2: E basta.
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Ah, dai,
3: conduzione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola, e da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
4: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
2: meglio,
1: non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
2: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì,
3: perché...
1: Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
2: c'è
1: questo
2: la
1: modo
2: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
2: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4, 6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia, esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'altoatesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa o di loro non resterà più nulla. Così Trump, dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM. Ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima. Il nostro militare morto ieri era tra i più esperti. Così il governo delle Maldive, mentre attesa domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei sub italiani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A. L'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre, il batterista di Van Halen, cioè aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Io pensavo che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però.
3: No,
4: sto scherzando, naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te, lo slam, la

0: Vieni,
1: la manda lì con le placche.
2: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
1: Ecco, bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
0: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato. Insomma,
0: dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
3: originale
5: con tanto di sposa che arriva il momento delle nozze, eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non chiamato me Fiaschi, allora?
1: Perché il voto va allo show.
0: E deve esserci lo show. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi. Che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti.
0: Vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: auguroni Riccardo,
1: sì.
0: Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona
1: bravo.
0: Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo, è anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: Riccardo.
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come bello. Riccardo.
5: Coetanei, sì.
4: Ma no,
3: percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella.
4: Sì, è sempre più vicina.
6: Fino a quando comincia a Proce, quindi praticamente.
7: Buongiorno, banda. Vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry, che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande, Jerry.
6: Ma lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: Jerry Romano.
4: Oh,
8: Jerry
4: Calà!
8: Jerry Calà, 4%.
4: Se cerchi l'altro 96%, ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
3: so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
4: Aiuto.
3: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco. Succede spesso anche
4: devo ancora
3: con gli appuntamenti
4: cos'è
3: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
6: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Okay, okay.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa. Buongiorno!
4: Un'estate.
3: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
3: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
3: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto, lei è Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
9: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
9: No.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il arma ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Sì, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera. Oh.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti così. Farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì,
4: sì, pure il massaggio.
0: Certo.
4: Te lo faccio, te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Sì, il mio pulsante fa tutto.
2: Ah beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, che parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
4: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una?
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
3: Scambiate per Mereghetti.
4: Dai.
0: E state zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo.
1: Sei già prenotato Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare a meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo come lo parli.
6: Ah, la birra, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, per dare l'avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo.

0: Siete pronti?
1: Dai, allora
0: Christian, vai.
1: 3, 2, 1, libertà. Vai.
0: Sentiamo. Prego.
2: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: È facile.
0: Cristiano Militello si è prenotato.
3: Secondo me
1: questa è la prenotazione. Cioè,
3: posso provare un aiuto?
0: Vai, certo, sarà. Paolo.
3: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
4: Vacanze di Natale.
2: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: Cosa voleva dire il papà?
5: Anche questo Natale se lo siamo levato dalle valle.
1: Grande Garrone.
6: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
0: Vabbè, allora facciamo uno pari.
6: Sì.
1: Un'altra, dai.
0: Vai, Cristian.
1: 3, 2, 1 e sì.
7: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
1: Questa la so chi.
8: No, questa no.
3: Arco cane.
1: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No. Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
0: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
6: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
3: No, devi te arrivarci te, mica lui.
1: Enzo vorrei. Salvi, sicuro.
6: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
1: Si riferisce a
0: con
1: Boldi.
0: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
3: Dai, Ricky, vai tu.
6: Vacanze di Natale 91?
0: 2000!
1: Ma come 91 Lorenzo Salvi? Facciamo il film.
6: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
0: Allora siamo ancora a uno pari, Cristian.
6: Ce n'è bisogno di un'altra.
1: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
6: Vai.
9: Io mi chiamo Poppea.
1: Poppea. Facile.
10: Poppea. Antonio Servillo.
0: Chi si prenota?
9: Arrivederci, signor giudice.
6: E già le puppe e già le puppe
1: Poppera.
0: No, chi era, dai, Poppea? Cristiano.
6: Anna Falchi.
3: La famosa Anna Falchi. Che
1: sono Poppea.
3: Riconosco anche così.
1: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
0: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
1: l'ultima, c'è l'ultima.
0: Cristiano.
3: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
1: C'è la possibilità.
6: Dai.
0: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e sossa dello Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
6: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene de core.
1: Ti mette de core e de panza.
6: E de panza, bravo Cristian. Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
0: No,
1: ragazzi, io la so.
6: Vacanze in America,
1: ragazzi.
11: Beata l'ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza. E de panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
0: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, con proprio... la banda di R101.
1: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
1: Sì, è arte, tutti... la settima arte.
6: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
6: Sì,
3: e poi
6: sì,
3: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
1: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
0: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
1: Figurati. Qual era?
3: Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
0: Siamo andati proprio al cineparetto nel
3: quello
0: puro.
6: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
0: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
1: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
3: cornetti alla crema,
1: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo siamo.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzarello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, bravo.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
0: Esatto. Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dile è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Tu. Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: succedere, c'è, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io
2: no, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo,
2: dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti Senior e Junior. Bravo, Facchinetti, alla banda di R101 come Milano giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue note dalla bocca, forza, forza.
4: Stai zitto,
3: la battuta più brutta qui, ci siamo belli.
4: Sai
3: di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: dammi
0: anni
4: solo un minuto, sì, uno certo solo.
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi
2: allo
3: 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti non metti a vendere i tupeti?
0: Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido,
0: vedete?
2: Rido, ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè,
2: diciamo che fa ridere sulla carta.
1: Ma
2: fa ridere,
1: te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
3: Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli, un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai. Guarda,
6: ma questa battuta è proprio brutta.
0: E
6: Wiwa, Laura D'Alegnano.
0: Laura!
1: Laura D'Alegnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, pu. Siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Oh, bella!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio,
2: maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Patacca. Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita uomini soli. Ma soli, soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il
4: Franz,
3: mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei vedere
4: la
1: reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito.
1: Sì.
3: 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh mamma mia, basta, chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara
3: potete vincere, questo ed altro, e allora? E allora? E the winner is!
4: Chi è però il vincitore?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella!
0: Grande! È bella. Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Ciao! Piccola Chiara, sta volta è schiassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora, vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di sì. DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Sto parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti,
1: sì,
0: perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo,
0: ho
2: finito. È ovvio.
1: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: tutte.
0: No?
1: Giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
1: Non si
3: perché
1: fa.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco,
2: apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Si sciica. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei il suo un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo. R101, Piano. Dammi il regalo.
2: Una lavanda.
3: Dammi il regalo.
2: Allora.
0: Dammi il regalo.
4: R101. Dammi il regalo.
0: Ma se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
5: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Che compriamo.
5: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
0: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
3: R101, dammi il regalo.
0: Poco prima di
3: R101, dammi il regalo.
0: Poco dopo
6: R101, dammi il regalo.
0: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu, adesso malgrado questo.
0: Esatto.
2: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
0: Bene, okay. Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
5: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito il nostro programma non c'è.
9: Alla fatta
5: c'è
9: lui.
5: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
5: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
5: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
5: Ora,
9: per un po' senso. Lei ha buttato giù,
5: Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce?
9: No.
5: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
7: Immagino di no.
0: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
0: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
0: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
0: ti piace
8: sbagli,
0: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
0: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
2: Ha sbagliato.
3: Allora, 10.
4: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: per favore,
4: ti prego.
1: Neanche
4: qui.
1: Altro
5: numero. E io ho una versione livornese.
4: Come fa?
5: Fiaccato.
4: Va bene.
5: No?
4: No, non era quella.
5: Non era così.
4: Abbiamo
6: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
4: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: la fortuna.
1: La Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
3: Ma com'è? Che non ma era ok, più. Il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
1: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: E dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
4: Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao. Ciao.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà, la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lily, di Lily e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è... Il Cavalier King,
0: sono detto, molto simili,
3: io gli ho detto
0: dire.
3: Ma qual è, ma
1: non è la prima volta
3: qual è,
1: che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua
2: figliola, scusa,
1: Anna,
3: è colpa sua,
1: no, non povera. È la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il Cocalier, cioè un incrocio tra il Cocker e il Cavalier King,
3: però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il Cocalier.
0: Il Cocalier. Cavalier King più Cocker Spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre. Arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, certo. Ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona. Uh-huh. Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il Vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con
2: la
0: pianta.
2: Solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
1: ci
0: sono
1: siamo
0: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
2: Voleva la carta di credito.
0: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
3: Vai. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: La bambola è Baby Bua.
0: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
1: Era Baby Mia.
0: Era Baby Mia,
1: e faceva baby.
4: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
0: Andiamo
1: invece
0: avanti.
1: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
1: Quello era un altro.
0: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No. Poi.
7: Buongiornissimo.
1: Ciao.
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
0: Dietro.
7: Ciao, buona giornata.
1: Li unite. No.
0: Mandali tutti.
1: È una crasi.
0: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
0: Ma
7: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
0: Sì.
7: Ciao,
0: ed è ancora. Ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
2: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
2: E 40 Ciccio Bello pupù?
0: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
2: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
1: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: La bambina se era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
2: Cosa bergamasca?
0: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
1: Ah, è vero!
4: Carlo Conti
0: si abbronzava.
1: Che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
2: sì,
0: latte,
2: ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse, e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
1: Ma che sì.
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
2: Ciccio Bello che scippa.
0: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
2: assolutamente.
1: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
1: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
1: sono le Barbie un po' più prorompenti.
2: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
0: Ciccio Gamer.
1: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
2: Le è rimasto impresso.
1: Cosa
2: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
0: Perché subito sputava in faccia.
1: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
0: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
1: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
2: Via. Dobbiamo andare, via.
0: A fretta.
2: Ciccio fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
1: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale. Oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Morte.
4: Ma non erano in Giappone?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare
2: sì.
3: Una paiata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Mm. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara e il fidanzato Edo sono di nuovo i rollatori.
5: Oh. I rollatori.
6: Oh. Perché poveracci.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo
5: certo.
2: Daniele,
5: infeme.
2: È finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con sì. Max Pezzali.
6: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Ah,
6: mi piace Lazzo.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno sì. I sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma
2: ed
5: dai.
2: È stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentite,
4: perdetelo, ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: cose che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come
2: dopo
3: avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: Aspetti, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però, fa una battuta.
3: Quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No.
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
0: no,
5: mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà. No, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida, la

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era Manopoli.
3: Oh, mamma
2: mia. Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Se mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao. Lo sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una erano tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile.
1: Guarda, che segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Cosa? No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto.
2: Poveraccio.
3: Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Sappiamo che ti facciamo soffrire questa radio, hai ragione. Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schioccale ste dita.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ma anche ai giudici di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
0: Pausini.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: Hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi.
1: Voi tutti.
0: Che specialmente erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È Estella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Ma abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale.
1: Sì. Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino D'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì. Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky. Beh, Guerrino D'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi hai risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino D'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
8: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
9: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
8: Ciao Amanda.
0: Ciao.
8: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
8: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Dai, fare così.
0: Era lì, era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
10: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
10: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
10: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
10: Ciao.
1: Un altro.
10: I campioni del duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro?
2: No, ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra
9: si duplica.
2: Sì. Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
2: Salutiamo Gerard Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco se ne è andato, non ritorna
0: momento
3: più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritata.
1: Bella. bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
11: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
11: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
11: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
11: Oggi. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete. Inter.
1: Ecco.
9: Mannaggia.
0: Ancora
9: me.
0: Auguri Rick.
9: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che non succederà
2: devi.
0: Tra poco.
2: Sì.
0: Non
2: beh, scusate, non si può
1: Mara.
2: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che doveva regalare? Lì in mezzo.
2: Tira, vabbè, ti

0: oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché ci hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28. Che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo sapevo.
1: E qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: L'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no? Dai.
3: Lì. Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è da 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll, il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina per il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53.
2: Ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase, vabbè.

0: Radio 1. A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: spiegazione? Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro.
3: Bello Sal spettacolo. Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre tutti. Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sulla Rai 2. Canale, sì, Rai 2. La finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal Da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì, è buona, nonostante tutto.
4: 8 etti un pezzo.
0: Vuoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo?
4: Perché
0: stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
4: Al buio.
1: Al buro. Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima,
1: chiusi.
0: Vedi, per prima unisco due parole.
1: Certo. Dai, sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Hills, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, ad occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
0: Conosci per nome?
4: La nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Boia, davvero.
1: Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano. Il nostro Adriano Celentano.

0: no?
1: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
0: dalla e quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
3: Saremo io.
4: No,
3: beh,
4: ma questa sì, basta, no. Però. Ho capito, bella.
5: No. No, ma fammi sentire Bangaranga.
6: Ce ne eravamo liberati per fare.
0: Invece.
5: Questa cos'è? Cos'è? Questa cos'è? Ah, certo. No, ero. Pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
6: Indietro quanto?
5: Si va negli anni 70, per
0: credo
5: forza.
0: Credo di sì. Waterloo. Dove vinsero con Waterloo.
5: Ok.
6: Che bello.
0: Poi.
6: Non svegliamo. Cucina.
0: Mio amore. Svitami cash.
5: Da Waterloo a Water Closed.
6: Ah.
5: Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cina e panettoni.
5: Sì.
4: Eccolo!
0: Quello che gli basta
4: brava.
0: Una parola. Massimo, l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
6: Se vi dico finale, ad esempio.
2: Finale, è un po' poco, però.
5: Vabbè.
2: Finale di un
5: sì,
2: ogni
5: capisco.
2: Finale.
5: Niente, una gliela.

0: Francesco Cuccini. Ah, e ho contato di Simon e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: perché devi buttare. Delle torture alle 7:15 di mattina.
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano.
1: Qual è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi, devo dire, li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
3: diamine.
2: L'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: un palo della luce sembra. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il Chiarao che sta per arrivare. Prima un po' di bella musica, la canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una

0: queste. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora, vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: Estava solo.
1: You're
0: oh,
1: oh, eh? Boy.
0: Sì.
1: All right. I'm gonna go with
0: ottimo inglese. Oxfordiano.
2: Americano, in realtà.
0: Americano.
1: Dovrei essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja. Giustizia Farà.
2: Cosa ha preso lui?
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno che meraviglia. Che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, mia bella Madonnina. Ah.
0: Che te brilla
1: da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domina.
1: Ti te domina a Milano. La bandata da Ispra.
4: Contro il cielo.
2: Non poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Faccia.
0: Il file.
6: Ma dov'è la
7: ho? È solo. Ha detto solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene.
2: Ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è.
2: No,
6: nessuna.
0: Sentiamo
4: il mare quando è bello.
0: Omare.
4: Dando sentimento. Cavallo. Cavallo.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh.
9: Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fibra, credo sì. Rap futuristico. Però mi è venuto in mente sicuramente. Ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua?
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
10: Vamos alla playa. Vamos alla playa.
2: Non è questa.
10: E viva!
0: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
2: Sarracino.
10: Bello guaglione.
2: No. Questa grande orchestra italiana di Renz Arbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
0: Banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
0: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
2: Color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
2: Vediamo. Che le vocali.
6: Cosa bella.
0: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
2: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Vabbè. Così con Soleado la canzone era
2: ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
2: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
2: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
7: Preso. Alle fattorie.
6: Andiamo avanti.
2: Però me la ricordo anch'io, sai.
6: Vero?
2: Sì.
6: Vero?
2: Non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
10: Saremmo io e te.
2: No,
10: così sarà per sempre.
2: Ma la mettete ovunque.
0: La fine.
2: Non c'è la O.
0: Arriva.
2: Non c'è la O.
0: No.
6: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ho l'aneddoto bello.
2: Va bene, dopo.
0: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
2: Sì.
0: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Benson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti
2: sta intorno. Anch'io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah beh, quello sempre, per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai.
1: Fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano... Non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo... Io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sì. sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto, 6-1, 6-2.
5: Sì.
0: Pellegrini.
2: Infatti.
0: Pellegrino.
5: Posso vedi? Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: Non vede l'ora di giocare con te.
2: Sì, finale dai. Che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Sì. Quindi, ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito
2: tanto,
0: tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Okay.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì. bussa l'Ernia. Saluta. È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci ciao. Sentiamo domani. Ciao Yannick.
5: Ciao.

0: to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non il sappiamo buccioco. Bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora.
1: Sì.
5: Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione,
5: la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Sì, ha detto Anschluss.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Ma
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
5: c'è un problema
2: subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: insomma. Why Germania with the kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffan.
0: No! Ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene.
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove volare quello lì.
4: Dai,
2: c'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale, tre vai a colpo.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, San Marino.
0: Dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è un'idea.
1: Il Papa prima
0: sensata.
1: Di Leone era 13 Pietro.
0: Certo.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo.
1: Allora,
5: volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma è Elettra Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Arriva baceta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese, che è la Puglia.

0: RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene.
1: RC101.
2: R101.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, ciao. No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
5: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
4: meglio,
1: non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, dice in
4: c'è
1: questo
4: la
1: modo
4: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
4: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 100.

0: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice questo articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
1: al bar, si fa un giro.
2: Vinse la causa.
0: Vinse la causa, esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
1: Certo. Sì.
0: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
0: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
2: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
0: Immagini. Chissà se di là timbrava anche di là o come
2: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
0: che ruolo avesse nel
2: nostro paese.
3: Di sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
1: Faceva anche in tempo a tornare indietro, ritimbrare il cartellino in uscita.
2: La pausa pranzo.
1: Arrivava a casa.
0: La pausa pranzo la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
2: Porco.
0: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera. Alle dipendenze. Spettacolo, spettacolo.
2: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
1: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
0: Le paste della mensa della scuola.
1: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si magna.
3: Lo sa già.
1: Esatto.
2: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino,
3: minestrone.
2: Ici, cosa c'è oggi?
1: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani, soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
1: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
0: Oh, mamma mia.

0: bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ora che sei entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame.
2: Il liquame, arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto. E allora, i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini, che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno, Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Mocumescu.
2: Nuova, sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78, quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78, perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve, Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge, perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Ken Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità,
3: potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un'ultima
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così, il gamberotto.
2: Gamberotto perché è ingessato.

0: Ma cosa vuoi dirle? Cosa vuoi dirle?
1: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
0: questa
1: conoscete.
0: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
0: Sì, Busto, sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, certo.
2: Se mi dice dove vado a scorreggiarli, no, un attimo prima.
0: No.
2: Va bene, come no, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Dai, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
3: Allora, vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò? Di Uomini e Donne.
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
3: Sì, frega niente a me.
1: Vabbè,
3: io
1: allora
3: sparo
1: facciamolo
3: il trash
1: dire
3: che posso.
1: Al cardellino.
3: Il trash che mi piace, il trash, il trash che mi piace.
1: Dire è andato
4: allora,
1: da solo.
4: La radiologia sì. Si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio
0: aiuto,
1: della settimana.
0: Aiuto.
2: Io sono provatissimo.
0: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
2: Guarda che
0: artista.
2: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
0: se, se Chiara ha voglia e te lo permette.
2: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo. Tu.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: siga, abbiamo cambiato. Allora, c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, sì, sì, un'atmosfera. Oh,
1: massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì,
4: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
4: te lo faccio, te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Sì, il mio pulsante fa tutto.
2: Alla bombolo, va bene.
1: Vai, che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
4: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è
3: pure
1: tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo.
1: Sei già prenotato Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa posetti come lo parli.
6: Ah, la birra, faccia tu caffè.
5: Il tuo sei preciso, per dare l'avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
2: Dai.
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
4: Secondo me
0: questa è la prenotazione.
4: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze di Natale.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
8: Anche questo Natale.
2: Se lo siamo levato dalle palle.
0: Grande Garrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Un'altra, dai.
1: Vai, Cristian.
0: 3, 2, 1 e sì.
9: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
4: No, questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No. Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
4: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio.
0: Con Boldi. Si riferisce a
1: con
0: Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
4: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale. 91?
1: 2000!
0: Ma come 91 Lorenzo Salvi?
2: Facciamo
0: il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Tu vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari. Christian,
2: ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
10: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
10: Poppea. Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
10: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe e già le puppe SPQR
3: Poppera.
1: Chi era dai Poppea? Cristiano
2: Anna Falchi.
3: famosa Anna Falchi che
0: sono Poppea.
3: Riconosco anche così.
4: Ma il film è chiuso,
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
1: l'ultima
3: Riccardo. Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo.
0: C'è la possibilità.
3: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
8: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
11: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo
8: buro,
2: Cristiano. Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
11: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America, ragazzi.
8: Beata l'ignoranza, si stai bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello, momento altissimo, ragazzi, sì, quella banda di R101.
11: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
11: Sì, sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: e poi
2: sì,
3: abbiamo
2: sì.
3: detto: no, Alberto, non ti scordare.
11: Ci sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
11: Figurati.
3: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cinepanettone
3: quello
1: puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
11: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso.
3: Cornetti allora, alla crema.
11: Citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo secondo.

0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io
2: no, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia,
1: certo,
0: è Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, mi viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo,
2: dal primo all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo. Vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: stai zitto!
3: La battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70 anni.
4: Dammi solo un minuto, sì, uno certo. Solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupetti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido,
0: vedete?
2: Rido, ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè,
2: diciamo che fa ridere sulla carta.
1: Ma te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista. Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì. Sì.
6: Vai. Ma questa battuta è proprio brutta. E Wiwa, Laura da Legnano.
0: Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quello manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però...
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Sei, come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Patacca. Sì, stava proprio scalpitando per farla,
4: La battuta del mio amico che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: vedere
1: la reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh, mamma mia, basta. Chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara.
3: Potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? The winner is.
4: The winner is.
3: Chi è però il vincitore?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta ha scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e i padri quadri in macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: quando sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E wiwa!
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su Trippa da

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen, cioè, aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Io pensavo che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete no, cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Sì, okay. Sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, vabbè,
0: certo.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese sì. Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, sì? Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam

0: La mandalir con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic. Ecco, bravo.
0: Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: mai detto.
5: Con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show e deve esserci uno show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Ah, bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come
2: dopo
3: avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però, fa una battuta.
3: Bella, quando ce vo, ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Piccolo,
0: no,
5: mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi, c'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no, no.
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non hai visto perché? Beccalossi.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già... Cioè, non c'è polemica.
0: Devono farlo anche
1: decisa.
0: Due volte, eh?
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: L'ultima partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni. Quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle chopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD666, la,
2: okay, sì,
0: il maggiore.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo, per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì, vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: Lavorate? La motorizzazione sì. Stamattina? Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, ma se sì, non ti certo. Importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: ciao. Pensi?
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti... con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì. Dei piccioni sopra il tetto di casa mia
2: anche.
4: Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla
2: basta,
0: da ultimamente.
2: Basta, ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto,
1: cosa ha detto?
2: Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri
1: sì?
2: Alieni alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: i sentiamo
2: veri
0: subito il nostro grande esperto di questi file
1: qua.
0: Appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: ciao,
5: Roberto Giacobone
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni.
2: Sì.
5: Comunque ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato
0: ah,
5: con
0: sì?
5: La mia graziellina, nessuno mi ha detto niente.
1: C'è
5: chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: che lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: abbiamo,
0: facile.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, sì, dai, leggilo, leggilo.
5: Linguina all'astice 25
1: ore. È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald
2: sì.
5: Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno allo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui. È la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove sì. Ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Ufo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare la mia canzone. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon mistero a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche. Pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: di gara che abbiamo ogni giorno oggi. Mara Venier,
1: Lara Venier,
0: Lara Pausini,
2: amore.
0: Ciao a tutti. Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. Lara Maico.
3: Bellissima sta battuta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capita adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
5: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
5: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Specialmente, erano già pronti anche loro.
5: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
6: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
6: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
5: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. R. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
5: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Fa abbastanza schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho campo.
4: Questa ci ha fatto ridere.
5: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
9: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto.
3: Sì. Grazie.
9: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
9: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
1: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi cioè, hai risolto.
10: Sarebbe così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Siamo così,
4: Riccardo, qualcosa, prego.
5: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
11: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
10: Anche meno, comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
12: Ciao Amanda.
0: Ciao.
12: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
12: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
13: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
13: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
13: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
13: Ciao.
1: Un altro.
13: I campioni del duplete.
1: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
5: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
10: Ma che brutto sta cosa.
5: Ha fatto discepoli ormai.
10: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
10: Si duplicano.
5: Sì, esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
14: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il vincitore.
0: Sì.
14: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco
14: abbiamo bisogno.
3: Marco se ne andato, non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci ha sentito.
1: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
2: Ragazzi. Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
2: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
2: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie. Auguri.
2: La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
5: Ecco,
1: mannaggia.
0: Ancora
1: me.
0: Auguri Rick.
10: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
5: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi. Grazie. E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco.
5: Sì.
0: Scusate,
4: non si può
1: Mara.
4: Dire. Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
4: Vabbè,

Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: numero 1.
1: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
2: Buongiornissimo, banda, ai 30 anni, 30! Magari i primi due no, facciamo 28.
1: Sì.
2: Che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
3: Lo sapevo.
2: E qui va, buon weekend a tutti.
1: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
4: Ah, l'isola ecologica, dai.
3: Ma dai, no, dai.
4: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, andiamo.
5: Buongiorno banditi.
1: Ciao.
5: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
1: Bomba.
5: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
1: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
4: Spero non con la stessa Federer.
3: Sì, è di Italia 90. Cioè,
6: il cuscino che cambia la faccia.
4: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
3: Vabbè, quello sì, il rituale, orari, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
4: Dopo, conosco gente che
3: dal 90
1: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi perfetto.
4: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
2: Buongiorno banda.
1: Ma buongiorno.
2: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
3: sì,
2: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53.
3: Ah,
2: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
3: ecco,
2: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
1: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
4: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè, vabbè.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo. No?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di... non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa...
0: Papone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No, com'è andata la tua giornata?
1: Cosa che di solito non avviene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, ah sì? Dici.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione.
1: Quello
2: del noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni terribile,
1: evidentemente. No,
2: in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. È subito Ventimiglia, quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne.
5: Prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia, ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo,
6: l'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie
5: internazionali,
6: quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan,
5: l'Abronzistan.
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e poi grande il nostro Salda Vinci, come dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio. A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: Per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision,
0: che
6: ovviamente.
0: Supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: Certo.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
5: Tale quale è Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, c'è sta roba.
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: La volata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo grazie a me.
2: Sì, che poi...
6: Tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldi. Questa qui.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: italiano. Salemistan confina con Pierellistan.
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ho capito. Salemistan
1: anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Francesco Cuccini. Ne ho contato Cuccini, di Simon buongiorno. E Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island del GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: prego,
3: maestro.
1: Prego. Anche noi Piccini. Abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina. Si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: ma che devi parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano ragione, ancora meglio perché sono particolarmente brutte, o quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete
2: anche tu, ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però... che prende l'ovetto per fare la
2: l'ovetto sodo lo mangia, forse mangia qualcosa Cristiano,
3: l'ovetto di legno
1: di legno per fare il ricamo e
2: un palo della luce sembra. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo

0: queste. Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Siete
0: tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Estaba solo.
1: Ottimo inglese.
2: Oxfordiano.
3: Americano, in realtà.
0: Americano.
1: Vorrei essere Tarzan Boy, ciao, sono da Pisa.
3: Ciao, Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja.
2: Cosa ha preso lui?
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno meraviglia, che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonina.
0: Che te brilla.
1: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine a Milan. La bandata da Ispra
4: contro il cielo.
2: Non poteva mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
6: Ma
7: dov'è la solo ha detto solo
0: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo
6: bene
2: ma solo a Milano
6: quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è
6: nessuna
0: sentiamo,
1: Mario, Mario.

0: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, e se tu sei fidanzata grida oh, e sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Fibra, credo, sì, rap futuristico, però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
1: Ciao Carlo.
2: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
3: No,
2: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
3: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
2: No.
1: Diamogli un'altra possibilità.
2: Sì, vai.
4: Vamos a la playa. Oh oh. Vamos a la playa.
3: Non è questa.
4: Oh. E viva!
1: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
5: Oh Sarracino, Sarracino,
3: oh Sarracino,
5: bello guaglione,
1: bello guaglione.
3: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Arbor,
6: bravissimo.
1: Tutte femmine vanno a murare.
2: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
1: Banana Joe.
2: Ah, bello, vero?
1: Oh, banana!
2: Perché non l'ha fatta nessuno?
1: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
2: Una vocale.
3: È color banana, quindi le è venuta.
2: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
3: Vediamo. Le vocali.
2: Cosa bella?
1: La U!
2: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
3: Sì.
2: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
3: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
2: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Dice, vabbè. Così con Soleado la canzone era
3: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
1: Ma c'è tutta così?
3: Niente, via la camicia.
6: Nudo.
3: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
2: Tutti insieme.
3: Preso.
6: Alle fattorie.
2: Andiamo avanti.
3: Però me la ricordo anch'io, sai?
2: Vero?
3: Sì.
2: Vero?
3: Penso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
2: Sole.
4: Saremmo io e te.
3: No,
4: così sarà per sempre.
3: Ma la mettete ovunque.
1: La fine.
3: Non c'è la O.
1: Arriva.
3: Non c'è la O.
1: No.
2: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece c'ho l'aneddoto bello.
3: Va bene, dopo.
1: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
3: Sì.
1: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti.
2: Non
1: dai.
2: Nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,

0: tutto peggiorato.
1: Quando cerco ormai fiducia, sei sempre a infondermela.
2: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
2: Esatto, Yannick Sinner.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
2: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
3: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
3: Sì.
2: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto 6-1, 6-2.
3: Sì,
2: Pellegrini.
0: Pellegrino.
3: Posso dire una cosa?
4: Sì.
3: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
2: e non vede l'ora di giocare con te.
0: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
3: Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
0: Per cambiare nome al trofeo.
3: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
3: Sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
2: Sempre mentre giocavi?
3: Sì.
2: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
0: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: Sì, senti sotto.
3: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
3: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: Ah,
2: i tuoi amichetti.
0: Vabbè, non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
2: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora, fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Ah, lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia
0: perché?
3: Sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché per sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non il sappiamo buccioco. Bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, forse pettico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora.
1: Sì.
5: Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
5: Oh.
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione
5: è la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
5: Priklestust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Brau, nau?
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
0: però non
5: c'è un problema
2: subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not Rocket with the Chip Drake?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with Krauti e Brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da Writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: No, ma perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale,
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Trovi quello dove deve volare quello lì.
4: Dai,
2: c'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad burt di metri reale, tre vai a quel polpone.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa alla Puglia?
2: Cosa
5: diventa San Marino?
2: Sì, che è stato a sé, scusi.
5: Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: No, questa è un'idea.
1: Il Papa prima
0: sensata
1: di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'Elettra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesi.
0: No, un altro trio
2: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
4: Prima bacetta.
5: Così,
0: prima grazie bacetta. Al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera. Sì.
1: Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: Yes, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao.
2: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
4: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro. Esatto. Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in questo modo ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
2: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di me, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League, perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salvemo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi as well as lady,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: In Serie B, in Serie B.
2: E basta.
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: Che minuto?
1: Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
2: al bar, si fa un giro.
0: Vinse la causa,
1: esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
2: Certo. Sì.
1: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
1: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
0: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
1: Immagini. Chissà se di là timbrava anche di là o come
0: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa.
1: Non si è capito che ruolo avesse nel
0: nostro paese.
3: Sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
2: Faceva anche
3: politica.
2: In tempo a tornare indietro, ritimbrare il cartellino in uscita.
0: La pausa pranzo.
2: Arrivava a casa. La pausa pranzo
1: la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
0: Porco.
1: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera. Alle dipendenze. Spettacolo.
0: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
2: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
1: Le paste della mensa della scuola.
2: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
2: Esatto.
0: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino,
3: minestrone.
0: Ici, cosa c'è oggi?
2: Non è anche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani, soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
2: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
1: Oh, mamma mia.